0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi. You gotta keep them separated.

0: Electroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 del mattino di questo giovedì 3 settembre, buongiorno, siete su Radio Freccia, magari vi è sfuggito, e questo è il Rock Morning Daily con la Freccia via fino alle 10, come accade sempre dal lunedì al giovedì. The Last Day.
2: The Last Day, l'ultima diretta della settimana, e poi spazio alle nostre girls del weekend che vi accompagneranno, sì, da venerdì a domenica. Quindi, essendo oggi l'ultimo appuntamento della settimana, è anche l'ultimo appuntamento con il Neon Zitan, il nostro Japan Time, per il quale aspettiamo come sempre le vostre sigle brevi ma creative. Come funziona? Dite Neon Zitan Japan Time, qualche parolina in giapponese maccheronico, pochi secondi, massimo 6 o 7, insomma giocate insieme a noi, 366-663-4466. 1999, Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: 606 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Mosca non ci spaventa, ha dichiarato il segretario dell'alleanza Rutte, un'escalation contro l'intera Europa, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Insomma, NATO e Unione Europea fanno fronte comune contro Mosca dopo l'attacco ibrido di un mese fa a Lipsia, attribuito dalla Germania alla Russia.
1: Le indagini svolte dall'intelligence tedesca sull'attentato ibrido all'aeroporto di Lipsia ai primi di agosto hanno portato a individuare due sospetti, uno dei due, secondo la stampa tedesca, un cittadino bielorusso con passaporto russo, sarebbe entrato in Europa con un visto italiano ma senza transitare nel nostro paese, l'altro di origini russe con passaporto lettone, avrebbe avuto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato.
0: Ancora divisioni nel governo, il vice premier italiano Tajani solidarizza con la Germania, che ha denunciato episodi di guerra ibrida da parte della Russia, lancia l'allarme: Mosca potrebbe interferire nelle elezioni dei paesi democratici in Europa.
1: Sul caso la Vitola Ranucci, in una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report nella speranza, scrive la giornalista, di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire.
0: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana è la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al provvedimento che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicamente assistito. È stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari.
1: Siamo allo sport, apriamo con il tennis. US Open, Jasmine Paolini batte Lucrezia Stefanini nel derby tutto azzurro del secondo turno dello Slam americano. La toscana vince in 2-7 con il punteggio di 6-4, 6-1 e stacca il pass per il terzo turno.
0: L'Ital Volley c'è, la nazionale femminile guidata da Velasco batte la Svezia e rimonta nei quarti degli europei, stacca il pass per la semifinale del torneo. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, la situazione meteo non cambia. Insiste l'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra penisola e di conseguenza anche questo giovedì 3 settembre il tempo sarà asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime comprese un po' ovunque fra i 30 e i 35 gradi. Entro il weekend il caldo sarà in nuovo aumento. Dettagli ulteriori sulla nostra app gratuita, Trebi Meteo.

0: Of Monsters and Men, Little Talks su Radio Freccia alle 6:12 di questo giovedì 3 settembre 2026, ultima puntata settimanale, quindi ultimo appuntamento con il
1: Nihonzitan,
2: che vive anche grazie ai vostri contributi, eh.
3: Ohayo gozaimasu. Nihonzitan. Pochi secondi.
4: All the time. Osotogari, Deashibarai, Ippon Sonage. Facevo judo, scusate.
5: Horizonta! Giovanni! Oh! Tony Noki!
2: Siamo proprio... Esatto. Buongiorno al Giappone che si è svegliato stamattina, sì. E siccome comunque amano loro molto le comodità, ha pensato di inventare.
1: Si sapota!
2: Capito?
0: Veramente?
2: Cioè, come fai senza?
0: No.
2: Cioè, lo so, guarda.
1: Si sapota!
2: Non si va più
0: lo
2: senza.
0: Ripete sempre lentamente, sì. Della serie. Ma non hai capito?
2: Proviamo la terza volta, magari.
0: Allora, dice veloce, prova.
1: Si sapota!
2: Si ritorna così per dire, allora, sei di coccio. Oh, sì. Non se ne può fare a meno, perché sì. Comunque è un gran popolo di camminatori, quello dei giapponesi, anche per raggiungere lunghe distanze loro vanno a piedi, e si sono sempre domandati, ma quando noi andiamo e camminiamo, dei gomiti, che ce ne facciamo?
0: Hai ragione, che non sai mai cosa farne
2: cosa
0: delle braccia.
2: Esatto, allora hanno inventato i reggigomiti.
0: Ah,
2: geniale. Ah sì, guarda, esteticamente sì. Inguardabili, però comunque comodi, perché è come se tu avessi le braccia fratturate e hai queste bretelle che reggono i gomiti.
0: Fammi capire, sì. È un'impalcatura che si regge sul collo e le spalle?
2: Sì, hanno praticamente delle sorte di bretelle che partono dalle spalle e imbragano i gomiti.
0: Come tutore?
2: L'avambraccio, come se fosse, come se andassi in giro fratturato, esatto, come tutore. Ah. E tu poggi i gomiti, che comunque ti lasciano le mani libere di fare o gestacci o di manovrare cose, e così i gomiti sono belli comodi.
0: Allora, devo dire, inguardabile sì, però funzionale. Te lo dico perché dopo un po' che cammini, io che faccio 10 km al giorno e ho le braccia pendolanti.
2: E dici, che te ne fai?
0: No, ti si gonfia. Gonfiano le mani, così la circolazione riprende.
2: 22 euro, signori.
1: Si sapota.
0: Sa che li compro.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:18, sì, però guarda, ti posso svegliare se vuoi, ti posso svegliare.
6: Prima di ricordiamo una cosa, che da questo momento dal 366-663-4466 potete cominciare a raccontarci il contro cosa e contro chi lottate stamattina, in pochi secondi di audio oppure qualche riga scritta, tra poco cominciamo a leggervi ed ascoltarvi, però orecchie ben aperte perché?
5: Perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, c'è il banner speciale in contest ed è lì che ve li potete giudicare.
6: Allora intanto li ascoltiamo. All in for you.

0: Rolling for You, The Black Keys su Radio Freccia. Li aspettiamo prossima settimana a Milano, 10 e 11 settembre. Intanto al 366-663-4466 ci state raccontando, come sempre, contro cosa e contro chi lottate stamattina.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti da Peppe, il sogno proibito.
2: Proibito,
1: Oggi si combatte con l'emozione. Perché? Che mi sveglio dalla mia camera da letto, noto che si vede l'Etna. Poi scopro che emozione.
2: Sì.
1: Sveglio mia moglie, non ne vuole sapere completamente. E allora da Etna diventa un leggero rilievo montuoso. E quest'oggi si va a lavorare sconfitti. Senza il giro romantico.
0: Però secondo me se la farò ugualmente,
1: lo scopriremo. Buona giornata a tutti.
2: Il rilievo montuoso forse non era proprio.
0: È più una roba di Morning Glory, secondo me.
2: Sì, esatto. E la moglie ha detto: dai, su, vai a lavorare.
0: L'Etna non c'è, una metafora. Il vulcano è una metafora.
2: Perché secondo me Beppe il Bello non funziona in casa, è appena mette il piede fuori che funziona.
0: Lì. C'era svegliato con.
3: Buongiorno, Andrea. Eccotelo. Da ieri c'ero pronto per combattere oggi contro Caglio e Semprogno.
2: Certo.
3: Poi, però, ieri sera ho fatto l'amore con mia moglie, quindi oggi non c'ho proprio voglia di combattere.
2: Ecco, bravo.
3: Anzi, se li vedo l'abbraccio. Certo. Magari do pure due colpetti.
2: Ma che senso?
0: Vedi che pure lui stamattina si è svegliato.
2: Ah, ma che è stamattina?
0: Capito, anche cioè,
2: del gran bromuro
0: Sempronio
2: per tutti.
0: Con la N, non Sempronio.
2: Anche Caglio e non Caglio, perché il Caglio è un'altra roba.
0: È un'altra roba. Vabbè. Fate le citazioni.
2: Se non siete capaci. Patrizio, oggi io combatterò contro la febbre di mio figlio.
0: No.
2: Che ha un anno e ci ha tenuto svegli tutta la notte. E vabbè, dai, c'ha un anno, porello, insomma, che vuoi fare?
0: Niente, non ha dormito. Adesso bisogna andare al lavoro.
2: Esatto.
0: Arriverà al lavoro strisciando, sì. D'altra parte.

sorry, get your fellow man.

0: God's gonna got you down. Merlin Manson su Radio Freccia alle 6:27 di questo.
1: Un Manson che stavolta ha deciso di reinterpretare i Beatles. Non so se hai avuto modo di sentirlo durante il tour che sta facendo con Rob Zombie.
0: Sì.
1: Non male, devo dire. Sai che lui si dà queste cover, anche quella famosa di Depeche Mode.
0: Anche questa è una cover. Sì.
1: Esatto, anche questa è una cover. Adesso hai preso il White Album dei Beatles. Ciac, che me lo rivedo un po'.
0: Va bene, però non male. Lui fa a modo suo.
1: Sì,
0: dire,
1: sì, sì, sì, però.
0: Ma, piacere o non piacere, rispetto. Però è un grandissimo artista.
1: Ma certo. Fabio!
2: Hello. Buongiorno, io combatto con quelli che ogni 3x2 dicono quella roba lì, quella roba lì, quella roba lì, basta, non si può sentire.
0: Non si può, è una roba molto
1: ragione.
0: Nordica,
1: sì,
0: e,
1: sì, sì, sì.
0: E devo dire che è quella roba lì.
1: Luciano dice quella roba lì, sì. Nel senso, mi sembra di capire che questa è una mattinata con tentativi di colpi di spada, ecco, tentativi.
0: Sì,
1: infatti.
0: Allora vi siete
1: tentativi.
0: Svegliati particolarmente... Gasati. Molto, molto roar stamattina, soprattutto i maschietti.
1: Sì, sì, sì, però.
0: E le vostre compagne col ciufolo.
1: Come? Scusa. Ah, ok, ok. No, infatti, a qualcuno è andata bene.
0: Cipirimello.
1: Quella roba lì, insomma.
0: Quella roba lì.
1: Buongiorno, io oggi sto combattendo contro il ritorno in palestra.
0: Ok.
1: Dopo 2 settimane di fermo causa ferie, è veramente dura. Buona giornata a tutti.
0: Lo so.
1: Due settimane è
0: roba.
1: Esatto, è robetta 2 settimane. Recuperi subito, a meno che in quelle 2 settimane non hai mangiato questo e quell'altro. Ecco.
0: Come noi al villaggio.
1: Noi?
0: No!
1: Ma tu stai scherzando, cioè ci siamo tenuti proprio lì.
0: Sì, sì, sì. Mia bilancia non è d'accordo.
1: No.
0: Neanche i miei vestiti sono d'accordo.
1: Niente, si sono ribellati tutti.
0: Niente, ti tirano di brutto i vestiti.
1: Ma perché fai questo gesto di pesarti? Non ha senso.
0: Ma no,
1: ecco.
0: Che non mi entra più il sedere nei pantaloni. Più che altro è un dato di fatto, capito? Okay. Non è un fattore numerico, è proprio un dato di fatto.
1: È colpa del villaggio. Il prossimo anno vai in un villaggio tipo quello di Fantozzi, dove
0: non
1: si mangiava niente.
0: Non è colpa del villaggio, è che si mangia bene, si mangia in abbondanza più del dovuto.
1: E si mangia sempre, soprattutto.
0: E si mangia sempre tutte robe buonissime, per cui insomma, vabbè, dai. Contro cose, contro chi lottate stamattina? 366-663-4466. Intanto, Role Model, questa è Joy.

0: Radio Freccia.
1: Quanto gli è costato di benzina sto video, eh?
2: Cioè, sì.
1: Non so, mamma mia,
2: quello che costa adesso.
1: Non so, forse in America costa meno, perché esatto, lì era un continuo.
2: Anche perché lì se metti $20, capito, con quelle strade che hanno.
1: Capisci?
2: Resti a piedi subito.
1: Però insomma, tutto il budget l'hanno messo tutto quanto lì. Contro chi e contro cosa state combattendo, cari nostri ascoltatori? 366-663-4466, aspettiamo le vostre dichiarazioni, a parte quelle di un mancato sesso, che comunque ha attirato molto l'attenzione. È una frase, una dichiarazione, non gli è andata bene a uno, ecco.
2: Sì, e poi le mogli hanno risposto no.
1: Esatto, è diventato il baluardo della lottiamo
2: però
1: contro...
2: magari con questo pezzo c'è Brian Adams.
1: Aiuta,
2: Let's make a night.
1: Attenzione, vogliamo sapere tutto.
2: No, direi di no.
1: Ah, no, vai.

0: Roar, Let's Make a Night to Remember.
1: Non ha aiutato questa canzone.
2: Buongiorno. Buongiorno. Io ho finito di lavorare adesso. Sto andando a dormire. Perfetto. E di chiamare neanche la minima intenzione.
1: Vabbè, tu non è, magari invece
0: magari
1: hai
0: è solo a casa, capisci?
1: Ah, ecco, quindi
0: torna a casa, non trova nessuno.
1: Quindi capisci? Anche la canzone non ha aiutato, ecco, certo. Magari Angela.
3: Buongiorno, sprezzati. Buongiorno. Ancora. Mentre sono nel pieno del sonno, sto per svegliarmi e mi ripeto in testa tutta la lezione e tutte le nozioni che devo imparare. E mi soffermo sempre mentre dormo e dico: non ho memoria, combatto con quella. Buona giornata.
1: Angela, niente invece a che fare con il. No.
0: Senti, non cominciamo a parlare di nemici e lumachine.
1: No.
0: Però l'ho capito, lei studia la notte. Sai quando ti fai andare la registrazione mentre dormi?
1: Probabilmente sì. Insonnia, forse insonnia, no! già che c'è.
0: Ci sono le nozioni per. C'è quel metodo che si utilizza. Ti metti le cuffiette e poi c'è una voce che ti racconta le nozioni che devi imparare.
1: Dovresti
0: risvegliarti la mattina e aver imparato tutto, aver appreso tutto. No? Non ci ho mai provato a dire.
1: Neanch'io ho paurissimo di una roba del genere. Non voglio sapere. Al buio?
0: Sì.
1: Dai.
4: Ragazzi, vedo di nuovo l'Etna. Questa volta l'Etna quella vera. Anche perché mia moglie qua non c'è. Nell'autogrill sono tutte maschi.
0: Va bene.
4: La cosa è critica.
0: Speriamo che Ida si comporti bene e che insomma la pianti con questi fuochi d'artificio, con queste eruzioni che insomma non hanno.
1: No.
0: Bello, però capisci che insomma poi ci sono degli effetti collaterali che. Di Amazons, questa è la loro 25.

0: 25 su Radio Freccia alle 6:45. Vabbè, vai.
1: Arrivano certi messaggi che io onestamente, dai, lasciate.
2: Io oggi combatto contro un gruppo WhatsApp per un compleanno. 72 messaggi per scegliere il regalo. 72. Raga, io fugo,
3: Lo so. Secondo me sono ancora pochi, però.
0: Io la immagino dare le craniate al muro ogni volta che arriva un altro messaggio.
3: Ma dai le craniate perché chiedi, ma chi ti ha detto di inserirmi nel gruppo?
0: No, vabbè, certo.
3: Silenzialo.
0: Silenzialo,
3: esatto. Esci dal gruppo, che non è bello, però basta.
0: E tu fai, provvedo io.
3: Sì. Ma non la chiudi così facilmente. Non la chiudi, no, perché poi ci sono quelli che insistono. Ma no, non preoccupa, perché devi prenderti questo impegno? E giù altri messaggi.
0: No, che lei fa il regalo per tutti.
3: No.
0: Lo faccio in separata sede, cioè, capito?
3: Ah,
0: un
3: quel senso.
0: Compro un pensierino io e così ti togli da sta...
3: I gruppi di WhatsApp è il male assoluto. Perché poi
0: intanto devi scegliere l'oggetto, che ne so, qualcosa d'abbigliamento. Metti un maglione, no?
3: Ma
0: di che colore? Perché secondo te lui porta di più il beige o porta più una L o più una X?
3: E dove lo compriamo? Mi sono trovata male.
0: Compra tu una roba, regalagli un buono.
3: Sì, esatto,
0: il profumo. Una gift card.
3: Allora, se il male assoluto sono i gruppi di WhatsApp, la grande soluzione sono sempre le gift card. Così fai che cazzo vuoi?
0: Oppure il cofanetto, quello lì dell'experience.
3: Brava, così ognuno se lo gioca come vuole.
0: Esatto,
3: oh, meraviglioso.
0: Il budget che vuoi mettere a disposizione, compri il cofanetto, glielo pacchetti e ciao.
3: E via. Abbiamo dato la soluzione. Butta nel gruppo sta roba qui. Così la finiamo. I messaggi da 74.
0: Ma appena abbandonato il gruppo.
3: Esatto, da 74 diventeranno 122.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50 e ovviamente i gruppi WhatsApp creano sempre qualche disappunto, mettiamola così.
2: Buongiorno, a tal proposito, quando scrivi su un gruppo, quando mandi un semplice messaggio con bei spiegoni, esaustivo e tutto, magari vocali da un minuto e passa, e loro ti rispondono col pollice all'insù. Che nervoso. Che adesso possono fare così anche via mail. Mamma, triplo nervoso. Buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Però i vocali sono sempre brevi.
1: Esatto, ve lo dice sempre lei, sempre. E voi rispettate proprio alla lettera.
3: No, in questo caso sì, però insomma anche quelli personali. Ragazzi, 5 minuti di vocale anche
1: E dai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 del mattino.
2: E allora, bimbi, ci siamo, sveglia!
1: No.
2: Dove siamo?
1: Già.
2: Dove siamo?
1: Già.
2: Senso.
1: Siamo in un paese che si chiama Già.
2: Ah sì?
1: Sì. Siamo in Etiopia,
2: Sì.
1: E siccome appunto è un piccolo, una piccola cittadina, sì, c'è una profonda descrizione di quello che accade a Già.
2: Sì?
1: Sì. È una cittadina che ha dei palazzi con la gente che vive e lavora.
2: Ma pensa.
1: Basta. È la descrizione.
2: È un bel posto.
1: Sì, un bel posto, vai lì e...
2: È un bar, un ufficio postale.
1: Non lo so, non secondo so. Me si incontrano e dico, come stai?
2: Un pub, qualcosa.
1: Già.
2: Non così.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida scatenata da Mosca e lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi del Cremlino di influenzare le elezioni, ma l'altro Salvini prende le distanze. Secondo il Financial Times, Vannacci è a cavallo di Troia della Russia in Italia.
1: Giulia Presutti fa un passo indietro. La giornalista designata dalla RAI per sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha deciso di rinunciare dopo le polemiche scatenate dalla redazione del programma. Nessuna presa di posizione dell'altro conduttore designato, Daniele Piervincenzi.
0: Il capo del Pentagono si prepara a prorogare fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Secondo alcune fonti, il presidente Trump sta meditando di concludere presto la guerra in Iran.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna e Emilia Romagna, la quarta regione italiana è la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia parla di scelta doverosa.
0: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro Nordio e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori. La procura ricorre al tribunale del riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
1: Siamo allo sport, apriamo con il tennis. Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone, l'argentino che già aveva sconfitto Djokovic, fuori anche gli altri due italiani, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
0: L'Ital Volley c'è, la nazionale femminile guidata dal CT Velasco batte la Svezia e rimonta nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo.
1: Al Lido di Venezia è partita così la edizione numero 83 della Mostra del Cinema di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. In Laguna è arrivato George Clooney, a cui è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. L'attore americano in conferenza stampa non ha risparmiato critiche all'attuale amministrazione americana, augurandosi un cambio della guardia alle prossime elezioni di midterm. Per quanto riguarda le news,

0: tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, la situazione meteo non cambia. Insiste l'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra penisola e di conseguenza anche questo giovedì 3 settembre il tempo sarà asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime comprese un po' ovunque fra i 30 e i 35 gradi entro il weekend. Il caldo sarà in nuovo aumento. Dettagli ulteriori sulla nostra app gratuita 3B Meteo.

0: Bird in the Hand, Rival Sons su Radio Freccia alle 7:12 di questo giovedì 3 settembre 2026, anche questa a ritmo Alligalli.
1: Sì, sì, ballerino così. Sì, sì, sì, sì.
0: No, Gabriele diceva non sono né fratellis né parentis, ma non sono...
1: No, perché prima. L'abbiamo mandato prima e lui richiamava quello che dici spesso. Sì, sì. Scusatela, scusate, dorme poco.
0: No, è che non me ne sono accorta.
1: Appunto.
0: No, eravamo di là evidentemente.
1: Certo.
0: Il caffè era nel momento in cui eravamo
1: aperti. Sì, sì, non preoccuparti.
0: Ciao,
1: passa.
0: ciao, me lo freddo via con voi fino alle 10. Si capisce che è giovedì e che siamo all'ultima diretta della settimana.
1: Esatto.
0: Va bene,
1: riposeremo lunedì, torneremo sfavillanti.
0: Ve lo promettiamo, giuriamo in ginocchio sui ceci e sui cocci.
1: Mamma mia,

0: Esatto, seguiteci in radiovisione, mettiamo le ginocchiere. No. E in radiovisione sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, sui nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per vedere le puntate in diretta, rivedere quelle che avete perso in diretta, le interviste e poi vincere cose attraverso il banner Special in Contest e acquistare del merchandising meraviglioso a logo a marchio Radio Freccia sul nostro store.
1: Per vestirvi o per regalare.
0: Yes, assolutamente. Beh, cominciamo anche, visto che mancano pochi giorni, a Natale.
1: Adesso non proclamiamo questa cosa.
0: Cominciate a portarvi avanti con i pensierini. Tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri a qualcuno. Oggi sono 53 per Jennifer Page. It's just a little crush.
1: Ah, caspita. Un po' fuori dal giro.
0: 54 per Natalia Estrada. Anche lei si è praticamente ritirata a vita privata. Sono 63 per Laura Valente, ex cantante del Mattia Bazar, mamma di Angelina Mango, moglie di Mango, ovviamente, del compianto Mango. Oggi nel 1968, dopo una settimana di collera, Ringo Starr faceva rientro negli Abbey Road Studios per portare a termine le registrazioni del White Album e hanno fatto trovare la batteria cosparsa di fiori. Welcome back, Ringo.
1: Che meraviglia, che pensiero carino.
0: White Album, che conteneva anche questa canzone scritta però da George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, i Beatles.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: Le 7:20 minuti e noi arriviamo al momento dedicato all'attualità, parliamo di lavoro, lavoro sempre più digitale e gli italiani sono alle prese con quello che è stato definito il techno stress. Un esempio su tutto, secondo questa indagine Eurispes, il 77% controlla le email fuori dall'orario di lavoro e non è l'unica cosa che si fa extra orario.
8: E allora, voi come siete messi da questo punto di vista, anche voi in maniera, diciamo, compulsiva? Che fuori dell'orario di lavoro andate a controllare l'email oppure rispondete a messaggi che riguardano il lavoro che potrebbero essere, no, visti, letti o ascoltati direttamente il giorno dopo? Parliamone insieme attraverso pochi secondi di audio, massimo 30, al 366-663-4466 oppure qualche riga scritta. Arriva anche Joe Cocker, questa è bellissima, When the Night Comes, Rock Money.

0: When the Night Comes, Joe Cocker su Radio Freccia alle 7.25 di questo giovedì 3 settembre 2026. Siamo alle prese con il tema d'attualità di oggi che parla di tecnostress.
1: Sì, e parla del rapporto tra il lavoro e tutto l'apporto digitale che oramai ha conquistato il mondo del lavoro, è strutturale nel mondo del lavoro e porta gli italiani sempre più a soffrire di questo tecnostress. Questa indagine Eurispes, si è arrivato quasi al 50% degli intervistati che svolge un'attività professionale che richiede sempre un uso intensivo di dispositivi, applicazioni, richiami attraverso appunto la tecnologia, e questo ha un'influenza importante sulla salute mentale. Non parliamo soltanto di email alle quali si può rispondere anche in un momento successivo, ma tutto quello che è il lavoro, cioè il lavoro che ti porti a casa, mettiamola così.
0: Che non dovrebbe essere, no. Perché poi insomma si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Ormai sembra che rispondere alle email anche alle 11 di sera o durante i giorni di ferie o durante fuori dall'orario lavorativo, quando magari sei per i fatti tuoi, con la tua famiglia, con i tuoi amici, con i tuoi figli, con il tuo cane, con chi vuoi, dovresti rilassarti e quei tempi lì servono per staccare o comunque dedicarti ad altro, e invece no, compulsivamente no, si viene risucchiati di nuovo dal lavoro, dalle preoccupazioni, dalle responsabilità, dalla risoluzione di problemi che magari non competono neanche alla tua figura professionale. Tutto questo provocano ansia. Secondo me, più che efficienza, è un po' la paura di non essere di abbastanza, di dover sempre essere performanti anche quando non è necessario. Cioè è una roba che ormai abbiamo normalizzato, ma che normale non è. Fuori dall'orario lavorativo c'è la nostra vita privata e basta. Poi succede un cataclisma, per carità, si fa sempre in tempo ad intervenire, però a volte si risponde anche per motivi futili quando non è necessario, quando sei veramente per i fatti tuoi, con la tua famiglia o con le persone che ami. 366 663 4466 per parlarne insieme.

0: secondo i dati dell'Eurispes gli italiani sono tecnostressati, cioè si portano il lavoro a casa, esagerano con il lavoro anche fuori dagli orari grazie a una tecnologia sempre a disposizione. Il 77,3% degli italiani controlla email e messaggi professionali fuori dall'orario e almeno qualche volta, quasi il 44% lo fa spesso o sempre come abitudine, il 75% risponde durante il tempo libero, al 68% risponde anche durante le ferie e il 35% durante le ferie lo fa spesso o sempre, il 71% si sente obbligato a rispondere immediatamente e quasi il 73% non riesce a staccare mentalmente dal lavoro.
1: Voi
0: un
1: come
0: quadro
1: siete
0: inquietante.
1: Messi? Sentiamo. Sentiamo,
0: non stanno messi per niente bene.
1: State raccontando. Sentiamo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno sprecciati.
1: Ciao.
2: Partiamo considerando che io in realtà sono un commerciale e ho un inquadramento anche elevato a livello aziendale.
1: Okay.
2: Quindi l'orario di lavoro per me è un concetto un po' più elastico. Però sì, mi capita di controllare al di fuori dell'orario di lavoro le email, non in maniera compulsiva, più che altro durante i giorni di ferie magari do più spesso un'occhiata,
1: ma
2: che non alla

0: Radio Freccia.
1: Le 7.36 parliamo di tecnostress e di quanto si continui a lavorare anche fuori dagli orari di lavoro. C'è Sonia che dice non c'è bisogno neanche di un ufficio per una situazione del genere. Ad esempio il mio compagno durante la vendemmia, il capo scriveva su WhatsApp alle 2 o alle 3 di mattina dicendo alle 4 e mezzo in vigna con un carro, già riposava male perché si finiva la sera verso le 21 e 22, quindi in allerta sempre. Ora ha cambiato lavoro, ma anche se dice non è molto diverso, quindi in ufficio o fuori ufficio la situazione ritorna.
2: Eh sì, voi come siete messi? Continuate a raccontarcelo con pochi secondi di audio, qualche riga al 366 663 4466. Sinead O'Connor intanto, Nothing Compares to You.

0: Sempre magica questa canzone, sì.
1: Nulla da dire, si accennava alla normalità, che tutto sta diventando normale, anche questo lavorare fuori dagli orari di lavoro grazie alle tecnologie. E c'è Giuseppe che dice: proprio per queste normalità sono in pieno burnout, tachicardia, attacchi di panico, notti insonne, gastrite e non so come uscirne. Oh. Sicuramente è un insieme di cose, compreso anche questa massima dedizione, chiamiamola così in maniera elegante, al lavoro, che invece non dovrebbe essere così, ma che è diventato così. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno Srecciati. Per quanto mi riguarda, io faccio il mio lavoro durante le 8 ore previste. Anche perché credo che se uno sfrutta il tempo in modo ottimale riesce a completare tutto. Ci sono dei colleghi che invece rispondono alle mail alle 11 di sera, il sabato, la domenica, anche a volte quando non necessario. Ciao da Claudio.
0: No, direi.
1: Parliamo sia di lavori di ufficio, ma anche extra ufficio. Parlavamo della vendemmia.
0: Sì,
1: ad esempio Jenny, che dice che non è proprio un ufficio, ma è il suo posto di lavoro. Lei fa la panaia.
0: Sì.
1: Nonostante tutti i miei clienti sappiano che faccio l'ordine del pane verso le 13, continuano a scrivermi anche all'una di notte, quando io vado a letto alle 21. Non ce la posso fare.
0: No, allora la soluzione è semplice: prendi una seconda scheda telefonica e dai il numero privato alle persone che fanno parte della tua vita privata, l'altro lo tieni come numero di lavoro e lo spegni
1: e almeno
0: quando
1: chiudi
0: l'attività, basta. Sì.
1: Giacomo.
3: Ciao Srecciati, io purtroppo, essendo direttore di un ufficio postale, sono tenuto a controllo di tutto quello che avviene anche dopo l'orario lavorativo, quindi purtroppo per me devo farlo. Saluti Giacomo da Bologna.
1: Non so se è una policy, è un obbligo, è
0: no,
1: contrattualizzato,
0: non è un obbligo. Si sente
1: o ti senti responsabile
0: dell'ufficio, esatto. Però voglio dire, no, quello che può succedere all'una di notte lo puoi soltanto sistemare alle 8 del mattino, per cui insomma è anche inutile, no. Va bene, dai, tra poco ancora i vostri messaggi, fate ancora in tempo a raccontarci, intanto ci sono i placebo.

0: Per quel che vale, for what it's worth, Placebo su Radio Freccia 7:46, ultima tranche di messaggi che riguardano il techno stress, di questo stiamo parlando, e quindi la mania ormai normalizzata purtroppo di rispondere a messaggi o email di lavoro anche fuori dall'orario di lavoro, durante il weekend, durante le ferie, H24 praticamente sempre.
1: Ovunque.
0: Eddie.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Sono pienamente d'accordo sul fatto che questa cosa viene un po' troppo normalizzata, anche perché la tecnologia secondo me è entrata nelle nostre vite neanche troppo in punta di piedi. Prima magari era solo divertimento, poi piano piano sta prendendo sempre più campo e al posto dei rapporti sociali, e ora anche nella vita privata diventa la normalità rispondere a mail, controllare e non staccare mai.
1: È vero, il concetto comunque ci giriamo intorno, ma è quello lì, poi c'è chi cerca di giustificare data la posizione lavorativa.
0: Allora, se si ha la reperibilità, quello è un conto, cioè devo essere da contratto, ho dei turni di reperibilità, va bene,
1: ma
0: quindi se ci sono dei problemi
1: invece,
0: e tocca a me risolverli, va bene, ma se devi risolvere anche quelli che non sono i tuoi, no,
1: non cioè, va bene. Non va bene. E diciamo che in maniera quasi conclusiva ci potrebbe essere questo messaggio qua.
3: Ma figuriamoci in 2 settimane di vacanze all'anno o 3 devo rispondere ai messaggi, alle mail di lavoro, mi faccio il culo tutto l'anno,

0: quel periodo lì di ferie non dovete neanche azzardarvi a rompermi le palle. Ma ci mancherebbe anche quella.
1: Speriamo che questa testa alta sia così, sia effettiva. Ecco.
2: Ci impegniamo un po' di più tutti ad evitare di fare questa roba.
1: Promettete.
2: Ce lo promettiamo. No, ce lo promettiamo tra di noi, ce lo promettiamo. Dai, che torneremo a parlarne magari con dati diversi alla fine di questa stagione e capiamo se siamo migliorati da questo punto di vista, un po' di impegno in più e godiamoci un po' il tempo libero perché non ce lo ridà nessuno.
1: Grazie.
2: L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: 7:51, oh popolo! Ritardatario del rock and roll!
2: Bellissima, perché?
1: Senti, ma
2: perché
1: figli? Tolto il telefono, se visto in radiovisione.
2: Ma è basso.
1: Dallo sgabello.
2: Gomiti, ho tirato.
1: Scusa,
2: troppo.
1: Come basta?
2: No, nel piegarmi è un concetto difficile.
1: Niente, non sai suonare. È tardi. Bisogna andare al lavoro. Prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora aspettiamo le vostre sveglie, bimbi. Brevi ma creative, se volete anche con barzellettina al 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono i Motley Crue. Questa è Home Sweet Home.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Le 8 in punto, bimbi, sveglia!
2: Ciao!
3: Sì?
2: Sto per iniziare la prima e adesso devo andare al centro estivo.
1: Ok?
3: Ok.
2: Sveglia!
1: Sveglia!
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Io! La mia mamma ha preso appena una tartaruga. Adesso vado a scuola e poi gioco, cammino e poi basta. Ciao, siamo Ambra e Aurora, andiamo da nonno.
1: Sì.
2: A fare coppia. Di Freccia, sono Greta da Bolzano, sto andando a ballare pop. Sveglia!
4: Ciao di Freccia! Siamo Arianna, Davide, Emma e Sara, quattro cuginetti che vanno tutti dalla nonna.
3: Saluti alla nonna, saluti.
1: Un abbraccio alla nonna.
3: Fortissimo.
1: E deve gestire quattro. Signora, tutta la nostra solidarietà.
3: Siamo vicini.
1: Forza e coraggio che le scuole cominciano presto. Bimbi, l'appuntamento con voi torna lunedì, tra poco le news. E intanto già partiti, Linkin Park.

0: Alle 8.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Unione Europea e NATO restano in allerta per la possibile guerra ibrida scatenata da Mosca. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi del Cremlino di influenzare le elezioni. L'altro vice premier Salvini prende le distanze. Secondo il Financial Times, Vannacci è cavallo di Troia della Russia in Italia.
1: Giulia Presutti fa un passo indietro. La giornalista designata dalla RAI per sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha deciso di rinunciare dopo le polemiche scatenate dalla redazione del programma e ora si apre uno spiraglio di dialogo con la dirigenza RAI.
0: Torniamo all'estero, il capo del Pentagono si prepara a prorogare fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nel frattempo, nella notte, ci sono stati altri raid iraniani sulle basi americane in Kuwait.
1: Ucraina ancora sotto attacco, Kiev è stata colpita dai droni russi per la settima notte consecutiva, lo riportano i media ucraini, dando notizia almeno di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
0: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia parla di scelta doverosa, la destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, non compatto di Fratelli d'Italia.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro Nordio, definisce non ortodosso l'invio degli ispettori. La procura ricorre al tribunale del riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
0: Siamo allo sport e il tennis. Berrettini è stato eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone, l'argentino che già aveva sconfitto Djokovic. Fuori anche altri due italiani, Passaro e Guerrieri. In ambito femminile avanza invece Jasmine Paolini.
1: A chiudere la pallavolo, l'Italia femminile in semifinale agli europei. La nazionale guidata da Velasco ha battuto la Svezia in rimonta nei quarti. Sabato a Istanbul ci sarà da affrontare la vincente della sfida tra Polonia e Olanda. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, la situazione meteo non cambia. Insiste l'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra penisola e di conseguenza anche questo giovedì 3 settembre il tempo sarà asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime comprese un po' ovunque fra i 30 e i 35 gradi. Entro il weekend il caldo sarà in nuovo aumento. Dettagli ulteriori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: niente, non fanno più l'amore. Fanno più l'amore. Certo. Chissà se è la canzone che hanno cantato stamattina molti dei nostri sfrecciati che in prima ora nel Contro Cosa e Contro Chi un paio d'ore fa ci hanno raccontato che avevano provato un approccio stamattina
1: con
0: la propria compagna, ma ci primerlo. Quindi magari in macchina, we never have sex anymore.
1: Pensate, mogli e mariti, come andate al lavoro? Pensateci.
0: Ah, qualche tempo fa, sono le 8:10. Buongiorno di questo giovedì 3 settembre 2026 con la Fretto Bia fino alle 10, l'ultimo appuntamento settimanale. Seguiteci anche in TV sul 258, nel digitale terrestre 738 di Sky, i socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per le dirette, i podcast delle puntate, le interviste, lo special in contest per vincere premi e anche il nostro store ufficiale dove potete comprare il merchandising a logo.
1: Facciamo tutto, vi si sono rotte le tubature, arriviamo, problemi con cortocircuito. Donne. Due mani di bianco.
0: Magari a casa mia. Va bene.
1: Stendo i panni.
0: Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. I giovedì ci sono le colonne sonore dei telefilm e dei film, insomma, che di più abbiamo amato. In questo 2026 compie 40 anni il film che ha rovinato tutte le ragazze della mia generazione.
1: Tutte in un colpo
0: solo. Dirty Dancing. Sì. Cioè, ci ha proprio rovinato quella roba lì perché soprattutto abbiamo sognato un amore con un principe tipo Patrick Swayze e invece non c'è.
1: Forse arrivate a una.
0: Niente. Hai capito? Dico sempre, a noi ci ha rovinato Dirty Dancing, considerando come siamo messi alla mia età.
1: Perché non sapevano ballare?
0: Non è il ballo, è l'atteggiamento, capito? È quella roba. Nessuno può mettere baby in un angolo.
1: Capisci? Cioè, capito? Ma chi te lo dice più?
0: È la roba lì. Un po' perché non siamo più baby, un po' perché non ci sono più i Patrick Swayze.
1: Pensavo di una volta.
0: Lui non solo grandissimo attore, scomparso tanti anni fa dopo una brutta malattia, ma era anche un grandissimo cantante. E allora la colonna sonora che voglio riproporvi era quella bellissima ballad che è She's Like the Wind nel film, mentre lui saluta baby e va via dopo essere stato mandato via dal villaggio insieme ad una voce meravigliosa che è quella di Wendy Fraser, She's Like the Wind.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Radio Freccia. Walk Time.
11: 8:17, signore e signori, ben trovati o sì, benvenuti o ben qualcosa, perché qualcosa sarà successo in questi minuti in cui vi abbiamo abbandonato.
12: Molti si stanno collegando con noi in questo momento.
11: Molti si stanno facendo belli o belle per andare al lavoro, quindi noi vi facciamo compagnia fino alle 10, la fretta via con il Rock Morning Daily e tra poco ci sarà l'appuntamento con le rapine.
12: Dove andiamo?
11: Siamo in Brasile, a Savona. Ah no, in Italia, siamo in Italia, siamo in Italia. Sì.
12: Siamo a Savona. Quindi.
11: A Savona, è Italia.
12: È Italia. Sì. Non siamo in Brasile.
11: No, è solo che l'accento mi richiamava un po' quel mondo lì. A Savona.
12: I savonesi ci aspettano fuori. Intanto i Queen, The Show Must Go On.

0: testamento musicale di Freddie Mercury, The Show Must Go On, alle 8:22 di questo giovedì 3 settembre 2026. Anche oggi è arrivato il momento del
1: rapine ridicole. Ogni giorno si parte dal Louvre di lunedì dedicato al Louvre, poi si arriva e si gira l'Italia o il mondo. Siamo a Savona.
0: Sì.
1: Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri perché è accusato di furti di biciclette e monopattini. Oltre altri piccoli reati tipo
0: siamo
1: che
0: ne ladri di biciclette.
1: E per questi furti lui è costretto ogni giorno ad andare in caserma perché deve firmare in maniera tale che è la legge, cioè quello devi fare. E quindi ecco, l'unica cosa che lui quando va in caserma va con una bici o con un monopattino.
0: Scusa. Ha l'obbligo di firma.
1: Sì.
0: Perché ha rubato le biciclette e i monopattini.
1: Sì.
0: Lui per andare in caserma a firmare ruba una bici e va in caserma.
1: O monopattino a seconda.

0: quasi ogni giorno, è per quello che l'hanno
1: come si fa in questi casi, non ho capito
0: niente, è così, deve pure andare, come fa ad andarci, e allora lui ruba ogni giorno. Dopo ovviamente tipo un mese i carabinieri hanno scoperto anche questi ulteriori furti, perché lui proprio arrivava, parcheggiava fuori la bici o il monopattino, firmava e ritornava indietro.
1: No, devo dire
0: come dire, è una persona,
1: no, ma in questi casi come coerente, si agisce dal punto di vista legale? Cioè tu hai già l'obbligo di firma per quella roba lì, ma continui imperterrito.
0: È un recidivo sì. Però ogni giorno con uno nuovo, un monopattino, una bici nuova, nuova nel senso rispetto al giorno prima, ma è già usata.
1: Sì, immagini i carabinieri che lo aspettano sulla soglia, dai, dove l'hai presa oggi questa?
0: Esatto, no, lui si è giustificato, ha detto se vengo sempre con la stessa, con la ruba la tengo, poi mi rintracciano, allora ogni giorno ne rubo una nuova.
1: Ho capito, ma hanno i suoi documenti, deve firmare.
0: Ho capito, ma è coerente, ecco.
1: Sono i Muse, The Resistance.

delle mie preferite, dei news Resistance su Radio Freccia alle 8.28 di questo giovedì 3 settembre 2026. La Freccia via con voi fino alle 10.

0: Parlavamo sì. della della rapina ridicola, dove insomma in una città ligure un signore aveva l'obbligo di firma in caserma per aver rubato delle biciclette e dei monopattini. Si presentava in caserma a firmare con una bicicletta o un monopattino appena rubato, fresco,
1: insomma, fresco, coerente con la sua attività criminale,
0: fresco di furto.
1: Altrimenti l'avrebbero rintracciato e trovato, capito? Infatti i carabinieri ci hanno messo un mese per capire non mi torna qualcosa.
0: Avevano altro da fare,
1: ma lui aveva l'obbligo di firma, mica l'obbligo di non rubare.
0: Quando poi nella stessa caserma, il giorno che lui andava a firmare, poi veniva il proprietario e denunciava il furto di un monopattino, una bicicletta, forse hanno ricollegato,
1: sì, hanno unito i puntini. Ecco. Vabbè, comunque, considerando che era oltre un mese che andava avanti questa storia, aveva un'attività molto, molto importante, evidentemente un paese che offriva molte biciclette e molti monopattini.
0: Vabbè, però sai, laddove c'è l'ecosostenibilità e quindi si cerca di muoversi senza l'utilizzo delle auto, le biciclette e monopattini col casco, mi raccomando,
1: rispettando
0: i limiti di velocità possono un po' ovviare il problema e quindi vengono rubati. Mettete le catenone con i lucchetti grossi così.
1: Magari anche se avesse preso l'autobus minimo non pagava il biglietto, faceva un danno alla comunità ulteriore, quindi ha deciso che era così, anche perché era bravo in quello. Adesso vogliamo rispettare le caratteristiche
0: comunque,
1: di ognuno.
0: Ma la faccia tosta di presentarsi tutti i giorni in caserma come se niente fosse, a firmare con un monopattino, una bicicletta appena
1: vuoi
0: rubata
1: mettere, eh?
0: E allora di questo vogliamo parlare, non di furti anche oggi,
1: no,
0: tosta, quando avete proprio avuto voi la faccia di tolla
1: in barba a tutto
0: nell'affrontare così in maniera spavalda una situazione anche critica o qualcuno si è comportato così con voi. 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Alle 8.34 vi abbiamo chiesto situazioni in cui avete dimostrato una gran faccia tosta, oppure, come si diceva un tempo, faccia da tolla o di tolla. Ecco,
2: o quindi, qualcuno con voi.
1: O qualcuno che vi ha fatto compagnia in questo mondo meraviglioso.
3: Buongiorno sfrecciati, piccola premessa, io adoro realmente i miei suoceri.
1: Sì.
3: Tempo fa ho fatto un commento ad alta voce, involontariamente ovviamente l'ho fatto, sul fatto che la mamma di mia moglie ci vede poco, insomma. Mia moglie ha sentito ovviamente e niente, quando me l'ha detto io me ne sono uscito tipo speriamo che pure sorda a sto punto.
1: Oh, beh, bisogna sempre essere coerenti e insistere.
2: Sono gli Oasis.

0: pensando che Liam non avrà mai problemi di sottomento, no, perché per non farselo venire basta stare col collo tirato sempre. E
1: lui lo fa da anni, da sempre.
0: Bello speso,
1: sì, sì, sì, sì, alla fine hai scoperto il suo trucco.
0: Sì, assolutamente, adesso anch'io.

0: evitare
1: andando in onda così col collo tirato
0: per evitare quell'effetto lì che
1: sì,
0: ha un nome
1: Papagorgia.
0: Ecco, sì, esatto.
1: Vabbè, parliamo di faccia tosta, sì. La vostra o quella che insomma qualcuno ha mostrato a voi al 366 663 4466.
0: Buongiorno.
2: Ah raga, sto tizio è geniale, tanto quello che l'anno scorso mi ha rubato la bicicletta e due giorni dopo l'ha rimessa in vendita su un sito d'annunci.
1: Ok.
2: Poi è un prezzo onesto, devo dire. Cioè, nel senso, vabbè, lui l'aveva rubata, io l'avevo comprata, però comunque aveva fatto un buon prezzo.
1: Quindi...
2: E niente, io me la sono andata a ricomprare. Ma tanto alla fine che devo stare là a discutermela. 50 euro.
0: Scusami, ha vinto lui.
2: La mia bicicletta, però va bene.
0: No, ma il principio di queste situazioni di faccia tosta è qua, perché la rimetti senza modificarla, cambiare il colore, qualcosa. No, proprio stessa identica la metti in vendita.
1: E
0: sei reperibile.
1: Se si trova nella stessa città, no? Lui poi è andato a consegnarla. Vuole andare a prenderla. Non so, ma non gli dice almeno morta.
0: No, è tolto, ti do anche 50 euro.
1: Anche 50,
0: non me la rubare più,
1: possiamo
0: però.
1: Possiamo fare 45.
0: Ma perché? Perché è la mia, cioè sai com'è.
1: Giorno.
3: Buongiorno strecciati, Massimo da Catania.
1: Ciao.
3: Io quando avevo 19 anni ho preso la patente.
0: È giusto.
3: E andavo a scuola guida con la macchina.
0: Ma come?
3: Anche senza patente. Quindi sempre
1: può.
3: Recidivo. Lui mi ha sgamato il tizio della scuola guida. E io imperterrito ogni giorno andavo a scuola guida con la macchina.
0: Oh, quindi andavi in giro senza patente per prendere la patente.
1: Scusa, ma se incontravi un posto di blocco cosa raccontavi?
0: Non lo so.
1: Sventolavi il foglio rosa.
0: Che ma non aveva ancora, secondo me.
1: No, il foglio rosa te lo danno appena ti iscrivi, però capisci che so. Vabbè, va. C'è Corey Taylor, questa è la sua Highway 666.

0: Mary Taylor, Highway 666 su Radio Freccia, 8:44 di questo giovedì 3 settembre. Parliamo di faccia tosta. Quando voi l'avete avuta così per salvarvi da una situazione critica, o quando qualcuno l'ha mostrata a voi proprio per lo stesso motivo. Sentiamo
1: un po'.
2: Ciao sfrecciati. Ciao. 1994, esame di maturità, non avevo studiato assolutamente niente. Una giovane professoressa di matematica e fisica, membro di commissione interna, mi chiese una costante di cui assolutamente non avevo idea cosa fosse, e risposi però con un numero completamente inventato, tipo 3,278. Lei mi guardò, come dire, ma cosa dici? Mise il libro, la mano sopra il libro per aprirlo e controllare. Io la guardai con aria di sfida, come dire, davvero apri il libro? Se poi è quella giusta, però fa una figuraccia. E ci capimmo in questi sguardi, e lei decise di non aprire il libro e mi dette un vergognoso 6, vergognoso per me e per lei, ma fu la fine degna di un esame veramente terribile. Ciao,
0: posso dire,
1: sicuro della sua preparazione.
0: Posso dire, secondo me, visto che lei era membro interno, quindi è stata la sua professoressa nell'ultimo anno che sarà membro interno.
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, ok, cioè, questo ce lo dobbiamo togliere. Sai che c'è? Va, sei, ciao.
1: Dai, via, basta.
0: Secondo me sì. Allora, cioè, secondo me lei non ha avuto paura o niente. Lui ha detto, sai che c'è? Ciao.
1: È un discorso che capisco,
0: vai,
1: mi è successo.
0: Vai.
1: Roberto, mi ritirarono la patente nel 2005, va fortissima la patente in questi ambiti, La feci piuttosto grossa. Andai a ritirarla quasi un anno dopo alla stazione dei vigili, dove la polizia l'aveva spedita in macchina. Ci aggiungo che 5 minuti dopo, autovelox, 150 euro, 3 punti, e dopo altri 5 minuti, incidente con un motorino. Ma avevo ragione.
0: Però vai a piedi, cacchio, perché capisci?
1: Cioè, ma aveva ragione,
0: fanno come quando danno, rinnovano la patente alle persone molto molto anziane,
1: sì,
0: che dicono,
1: sì,
0: mi raccomando, però da qua a là, fine.
1: Sì, sgommando.
0: No, vada al supermercato e torni, fine, certo. Quella roba lì.
1: E così fanno.
0: Sono i Greta Van Fleet.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51, diciamo che l'ambiente dove si sviluppa la faccia tosta è soprattutto quello del momento del liceo, dell'università, esame di maturità, la prof di lettere, all'orale mi chiede di parlare di leopardi e io, ok, Luigi Pirandello.
2: Allora dai!
1: E lei disse, ma io le ho chiesto leopardi, sì ho capito, dicevamo Pirandello nacque e continuai a parlare di Pirandello perché era l'unico rotore che conoscevo a meno a dito, e quindi la prof ha detto, vabbè, senti, che coglione.
2: Cioè non è neanche stato in grado di dire nato a Recanati, niente!
1: Niente. Lo so che era un
2: nato a Recanati, è lì
1: che era un tristone, che la sua fidanzata niente proprio Pirandello gli piaceva.
2: C'è Kay, Strange World.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Le 9 del mattino.
2: Oh, siamo in Italia, quindi.
1: Siamo a Liscia.
2: Dove siamo?
1: Liscia.
2: Liscia.
1: Appartiene alla provincia di Chieti, siamo in Abruzzo, sì. 642 abitanti e sì. 700 centri estetici.
2: Vabbè, certo, sì, anche l'acqua sì, naturale, sì, sì.
1: Certo.
2: È quella roba lì.
1: Fa parte.
2: Anche gli alcolici, senza ghiaccio.
1: Senza ghiaccio, quelli sì, se non sono on the rocks.
2: Niente,
1: sì,
2: sì, sì. Assolutamente.
1: Insomma, è una città.
2: Speriamo anche le strade,
1: sì,
2: senza buche.
1: Mille applicazioni di questo Liscia, okay, io pensavo solo una roba glabra e invece niente.
2: Ma anche. Però non solo, anche la testa.
1: Ecco, e quindi a questo punto la difficoltà è enorme. Come si chiameranno gli abitanti di Liscia?

0: 9-6 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Diamo un'occhiata alle principali notizie di oggi. Unione Europea e NATO restano in allerta per la guerra ibrida scatenata da Mosca. Lo spettro della minaccia russa si allarga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi del Cremlino di influenzare le elezioni, ma l'altro vice premier Salvini prende le distanze. Secondo il Financial Times, Vannacci è il cavallo di Troia della Russia in Italia. Cambiamo argomento. Giulia Presutti fa un passo indietro. La giornalista, designata dalla RAI per sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report, ha deciso di rinunciare dopo le polemiche scatenate dalla redazione del programma e ora si apre uno spiraglio di dialogo con la dirigenza RAI. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, si prepara a prorogare fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Nel frattempo, nella notte, ci sono stati altri raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Ucraina ancora sotto attacco. Kiev è stata colpita dai droni russi per la settima notte consecutiva, lo riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia parla di scelta doverosa, la destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. Tennis, Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone, l'argentino che già aveva sconfitto Djokovic. Fuori anche altri due italiani, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. In ambito femminile avanza Jasmine Paolini. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, adesso il meteo.
1: Meteo. Bentrovati da Emma Parigi, la situazione meteo non cambia. Insiste l'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra penisola e di conseguenza anche questo giovedì 3 settembre il tempo sarà asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime comprese un po' ovunque fra i 30 e i 35 gradi. Entro il weekend il caldo sarà in nuovo aumento. Dettagli ulteriori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: covered in stitches, holy matricide. I'm an angel, I'm the devil, and I'm
1: Demi Bower I Am su Radio Freccia 9:10 di questo giovedì 3 settembre 2026. La Fretta via con voi fino alle 10. Buon giovedì.
2: Due domande: come si chiamano gli abitanti di Liscia? Perché siamo stati lì verso le ore 9. Poi ovviamente vi abbiamo chiesto episodi in cui avete dimostrato una faccia tosta di quella importante. Abbiamo visto che l'ambito scolastico universitario si presta molto. Intanto per gli abitanti ci danno un suggerimento, i Levigati, ma non è ufficiale, insomma stiamo aspettando notizie.
1: Qualcuno che ci ha scritto buongiorno patatini, come
2: patatini.
1: State? Tua sorella.
2: Allora, in modo adesso. Voleva essere un po' delicatino, insomma, dai. Che brutto carattere. Non lo so.
1: Chi c'è?
2: C'è qualcuno che dice patatini.
1: Scherza Fabio.
2: Non lo so. Sì. Allora, leggo al volo, sto cercando di interpretare un saluto dal weekend lungo a casa sola, in pace, senza notturno, perché è convinto di fare, dice Nicole, una bella cazzata, anche se mamma mi ha detto di
1: non fare. Non ho capito niente!
2: E non lo posso dire, è perché altrimenti.
1: Buongiorno, Radio Freccia, un saluto dal weekend lungo a casa, da sola, in pace, senza rotture di collo. Sapete che farò una bella cazzata, anche se mia mamma mi ha detto di non fare.
2: Vedi?
1: Ah!
2: Ecco, capisci?
1: Vabbè, farà una festa privata.
2: Vabbè, se il weekend è da sola, scusa. No, mamma, ma tranquilla, non succede assolutamente
1: niente. Allora, ecco. Noi vi continuiamo a chiedere di raccontarci di quella volta in cui qualcuno ha avuto una faccia tosta pazzesca nei vostri confronti, oppure voi avete così sfoggiato una faccia di tolla per venire fuori in maniera, diciamo, alternativa da una situazione un po' complicata, perché nella seconda parte dell'ora continueremo a chiedervelo a 366-663-4466, perché nella seconda parte dell'ora, perché tra poco torna l'appuntamento con i Rockbook.
2: Ma certo, quindi state con noi perché l'appuntamento è importante e bellino bellino.
1: Patatini! Intanto io c'è.

0: benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:18 e ritorna l'appuntamento con il Rockbook e noi siamo collegati con Nicola Gaeta, autore di Black Beauty, storie di musica nera per Low Edizioni, praticamente oltre un secolo di musica nera che ha toccato tutti i generi musicali, il rock compreso. Benvenuto Nicola.
7: Buongiorno.
8: Ciao a tutti e grazie per avermi invitato.
6: Ah, figurati, è un piacere, anche perché comunque di cose da raccontare ne avrai, perché il rock è pieno di musica nera. Stai con noi. Fra un po' ne parliamo in maniera più approfondita, ma adesso abbiamo un promemoria importante.
7: Eh sì, sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, quindi andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special Contest. Come sempre, dita incrociate per voi. Gold on the ceiling.

0: siamo in collegamento con Nicola Gaeta, autore di Black Beauty, storie di musica nera per Low Edizioni. 800 pagine questo libro, non vi devono spaventare perché comunque sono letteralmente piene di musica, ma Nicola, sicuramente per raccontare la musica nera forse ce ne volevano almeno il doppio se non il triplo.
1: Il primo
0: criterio che hai utilizzato per fare una scelta, diciamo così, o delle scelte?
1: Allora, bella domanda, perché quella è stata la parte più difficile del mio lavoro, quello cioè di decidere dedicare ad alcuni artisti dei paragrafi piuttosto che ad altri. Il criterio è stato semplicemente il flusso narrativo, diciamo la storia che io mi sono imposto di raccontare, che è quella di non è la storia di alcuni artisti, ma è la storia della musica nera, cioè di un movimento culturale dall'inizio del secolo scorso sino ad oggi, e quindi diciamo che il problema che mi sono posto è soprattutto, appunto, ripeto, cercare un flusso narrativo tra le varie storie dei vari personaggi, per cui sarebbe un errore considerare questo libro con il criterio del chi c'è e chi non c'è, perché altrimenti il libro perde la sua scommessa. Il libro è, come dire, quelle storie, quei paragrafi sono un pretesto per raccontare appunto la storia della musica nera. Se non ci sono degli artisti, faccio un nome, Jay Dilla, piuttosto che Art Tatum, piuttosto che Cannonball Adderley, eccetera, quegli artisti però sono citati nel flusso narrativo dall'inizio alla fine del mio libro.
0: Ok, tanto per non fare torto a nessuno, insomma, questo è importante. Fra i vari artisti di musica nera, mettiamola così, artisti neri, ovviamente. Sì.

Non poteva mancare un artista che non c'è più e al quale dedichi un bello spazio, perché contributo ne ha dato e le sue origini musicali non sono soltanto rock, ma hanno spaziato nel tempo, ed è Prince. Noi ascoltiamo Sign the Times, tanto per identificare una dei suoi prodotti della discografia, e poi torniamo a parlare di Black Beauty, storie di musica nera.

0: Time the Times ad opera di Prince. Noi siamo collegati con Nicola Gaeta, autore di Black Beauty, storia di musica nera. Questo pezzo parla anche di, soprattutto di crisi sociale ai tempi in America, e credo che la musica nera abbia sempre raccontato del sociale in tutte le sue forme musicali.
1: Sì, lo sforzo che io ho cercato di fare è quello di unire, diciamo, il flusso narrativo attorno alla musica, però collegandolo con quello che accadeva appunto nella storia, nella società. Nella sua parte principale il libro è fatto a decenni, e per ogni decennio io ho cercato appunto, per ogni decennio ho delineato i tratti salienti della musica nera per quel decennio, i suoi collegamenti con la storia e con i fatti sociali. Quindi in quel libro c'è il razzismo, le leggi Jim Crow, la grossa migrazione dei neri dalle campagne alle città industriali nella prima metà del secolo scorso, poi c'è ovviamente il movimento per i diritti civili sino ad arrivare a Black Lives Matter. Quindi sì, c'è molto di ci sono dei forti intrecci con quello che accadeva e accade nella società afroamericana di ieri e di oggi.
0: Insomma, comunque è un contenuto complicato da narrare forse in soltanto 800 pagine.
1: Assolutamente sì.
0: Minimo ci sarà un volume 2, questo puoi dircelo.
1: Questo non te lo so dire perché il mio, diciamo, quello che ho cercato, che la cosa è andata così. Io all'inizio ho iniziato a scrivere perché la mia idea era quella di scrivere il libro sulla musica nera. Okay. Mentre lo scrivevo mi sono reso conto che non sarei mai riuscito a scriverlo, perché è un lavoro enorme, ci vogliono appunto 8.000 pagine, ci vuole proprio un'enciclopedia, ed sarebbe dovuto essere il frutto di un lavoro collettivo, e quindi ho deciso di restringere il campo e di fare un lavoro più personale.
0: Va bene.
2: Grazie mille a Nicola Gaeta, Black Beauty,
1: grazie a voi.
2: Musica nera, edizioni Low, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Le 9.34, allora. Se avete perso l'intervista con Rockbook, siete... Vabbè, lasciamo stare.
1: Beh, la ritrovate nella seconda parte della mattinata in versione integrale sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Scaricatela per un sacco di buoni motivi, anche quello di rivedere la puntata che avete perso in diretta con tutte le nostre rubriche, dischi compresi. Da adesso fino alla fine dell'ora torniamo a parlare delle vostre disavventure o avventure con faccia da tolla che avete mostrato agli altri o qualcuno ha mostrato a voi. 366-663-4466 per raccontarcele in pochi secondi di audio o in poche righe scritte. Tra poco torniamo a leggervi e ad ascoltarvi. Prima Alice in Chains.

0: Down in a Hole, Ellie St. Chains su Radio Freccia alle 9.40 di questo giovedì mattina. Le vostre avventure da faccia di tolla o faccia
1: anche
0: tosta.
1: Faccia tosta, faccia proprio. Esattamente quest'ultima la userei, sì, per questa storia. Lavoro in banca, un cliente fa causa sostenendo che lo stiamo fregando sui tassi di interesse di un prestito. Mm-hmm. Processo in corso, si presenta in filiale perché ha bisogno di un finanziamento.
0: Per pagare gli avvocati.
1: Esatto, però mi fregate gli interessi, però ho bisogno di un finanziamento.
0: Ha capito.
1: È come la rapina ridicola.
0: È come la rapina ridicola, no, va in caserma con l'obbligo di firma perché condannato per essere, no, stato beccato a rubare biciclette e monopattini, va a firmare con una bicicletta o monopattino che ruba poco prima.
1: Mi sembra tutto,
0: siamo partiti da lì.
1: Tutta logica, ma siamo sul leggero, va.
2: Buongiorno, allora. Freccia. Ciao. Mi racconto questa, c'avevo mia figlia piccolina, aveva avuto 4-5 anni. E abbiamo un gatto e c'è ancora, che si chiama Diego. Un giorno vedo Diego, vedo c'è qualcosa di strano, lo guardo bene, aveva baffi solo da una parte e basta.
0: No.
2: Cercare di capire che era successo, andai da lei e gli dissi: ma Noemi, non è che hai tagliato baffi a Diego? No, assolutamente no.
0: Babbo, cioè,
2: però lo sai, babbo, è l'affare del collage, e come dici sempre te, i gatti sono curiosi.
1: Certo,
2: la faccia tosta è incredibile.
0: Quindi mentre ritagliava un pezzettino di carta per il collage, il baffo si è interposto tra le forbici e la carta, e quindi
1: mica è colpa sua.
0: Ma poi è rimasto monobaffo il povero Diego.
1: Non so se il baffo ricresce.
0: Non so se ricresce
1: forse come i baffi normali, insomma, degli umani, ricresce.
0: Lui è rimasto il gatto monobaffo.
1: Esatto, un lato solo.
0: Il povero Diego. Tra poco, ancora i vostri messaggi. 366-663-4466. Intanto ci sono gli Strokes.

0: Reptilia The Strokes su Radio Freccia alle 9.46 di questo giovedì mattina. Ultimi stralci dei vostri messaggi al 366-663-4466. Sì. Parliamo di faccia tosta.
1: Sì, sì. Quindi salutiamo Marco, che è la persona, l'ascoltatore proprio che più di tutti ha compreso. Quindi salutiamo Marco e le sue radiografie. Vabbè.
0: Vabbè, non era proprio una, un aneddotone.
1: No, non riuscivo a trovare dove era la faccia tosta. Niente, vabbè, comunque, beccato in flagrante dalla mamma a guardare un porno.
0: Detto.
1: E la mamma ha anche domandato perché voleva spiegazioni chiare. Ma stai guardando stai guardando un film porno?
0: No,
1: mamma, è un film drammatico.
0: Quindi... certo. Perché... sempre di lamenti si tratta.
1: Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Sono lamentele, insomma, adesso stai lì.
0: Certo. Che piange.
1: Si piange anche nei... frustate, secondo me. Non è sempre una goduria. Però bisogna reggere il gioco, quindi magari anche scena aperta, ma è un film drammatico. Secondo me è la posizione giusta da assumere, cioè, perché la faccia tosta è coerenza. Teniamola
0: la faccia tosta, sì, perché comunque devi mantenere il punto. Cioè, tu, certo, la prima volta che mostri faccia tosta nei confronti di una situazione, no, per portarla a tuo vantaggio, ovviamente, visto che hai meno 27 miliardi di punti di partenza.
1: In quel momento.
0: Faccia tosta, così la porti a tuo vantaggio, però poi devi mantenere anche nelle volte successive, capito? Perché altrimenti, se vacilli, già non funziona più.
1: Giusto, però comunque deve essere accompagnata da un comportamento integro e sistematino. Non Laura che dice: ho fatto un volo in elicottero, Monti Biellesi, da buona rossa dei capelli e gran sfacciata, sono riuscita a calappiarmi il posto davanti vicino al pilota, sia l'andata che ritorno, sfoggiando.
0: No!
1: Non la faccia tosta. No, ma no! No! È perché sottolinea rossa di capelli, quindi fascino in quel senso.
0: No!
1: Ma l'ha detto lei, ma allora mica ho detto che.
0: Ci sono i Foo Fighters.

0: Radio Freccia.
1: A te dà l'impressione che facciamo
2: sì. Il fastidio di Dave
1: hanno
2: Grohl
1: hanno pestato una gala sì. con un gatto povero
2: il fastidio di Dave Grohl che idea anche i video cioè fa tutto quest'uomo però è batteria, chitarra e canta, è affascinante, è un leader,
1: il video di questa
2: idea anche i video
1: è stupendo.
2: Cioè farà qualcosa male Dave Grohl, dai, su, troviamolo,
1: no, sa anche cucinare bene
2: pure,
1: certo, lui griglia come se non ci fosse un domani,
2: ma cioè,
1: invitaci allora.
2: Sì, esatto. Esatto, due cose da dire, ce l'abbiamo.
1: Bella bracciolata. Va bene, dai. Allora, tra poco le Good Vibrations. Noi torniamo lunedì puntuali dalle 6. Buon weekend. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 10 di questo giovedì 3 settembre 2026. Jimmy, l'hai fatta l'assicurazione?
2: Perché?
1: Perché oggi è una puntata pericolosa.
2: Ahia, sì, cosa succede?
1: Semplicemente ci sono salti della quaglia.
2: Faccio di Carmine.
1: Ci sono collegamenti importanti.
2: Ah, con
1: ci
2: Venezia.
1: Ci sono, sempre. sì, ah, ci sono okay. Vabbè, lì. Rubriche perigliose.
2: Ah, sì?
1: Sì, certo. Quindi, insomma,
2: la vedevo con questo sguardo un po' frattale.
1: Hai visto?
2: Ieri era algoritmico.
1: Oggi sono frattale.
2: Oggi è frattale. Si ripete nella sua forma
1: originaria.
2: È una
1: vita complessa, sappi.
2: Lo so, è dura.
1: Grazie al fatto che è una puntata pericolosa, partiamo con i Pantera.
2: Ci sta di brutto, adesso metto gomitiere, ginocchiere, caschetto, slacciato, così mi faccio male sicuro, e via con l'assicurazione.

0: 10:06 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Mosca raffredda i toni della polemica con la Germania. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino. Il governo tedesco aveva accusato Mosca di guerra ibrida dopo l'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. L'ONU lancia l'allarme sul clima. Secondo le Nazioni Unite, il fenomeno de El Niño sta mettendo il pianeta in grave pericolo, con temperature sempre più alte, con conseguenze non solo sulla salute dell'uomo, ma anche sull'economia mondiale. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, si prepara a prorogare fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente. Intanto, nella notte, ci sono stati altri raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. L'Ucraina è ancora sotto attacco russo. Kiev è stata colpita dai droni e missili per la settima notte consecutiva, lo riportano i media locali, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti. Era stato appena sfrattato l'uomo che a Minneapolis, negli Stati Uniti, è stato autore di una sparatoria in cui sono rimaste uccise due persone, ci sono anche tre feriti. L'aggressore è stato poi a sua volta ucciso dalla polizia. Dramma in Francia, i corpi di quattro persone di una stessa famiglia sono stati scoperti in un paese dell'Alta Saona. Tra le vittime anche due bambini di 6 e 9 anni. L'ipotesi più accreditata è che il padre abbia ucciso moglie e figli per poi suicidarsi. E adesso lo sport e il tennis. Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno dagli US Open da Mariano Navone, l'argentino che aveva già sconfitto Djokovic. Fuori anche altri due italiani, Passaro e Guerrieri. In ambito femminile avanza Jasmine Paolini. Ed è tutto per questa edizione delle notizie. Tutti gli aggiornamenti, come sapete, tra un'ora circa. Adesso spazio alle previsioni del tempo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi meteo, ancora condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, fino ad arrivare anche al fine settimana, con temperature che continuano a toccare punte elevate. Per ora soprattutto al sud, ma nel weekend punte di 38 gradi da nord a sud, con lo zero termico in montagna a 4800 metri, incredibile. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Che ballerino finito che sei, guarda, nel senso che proprio è meglio che smetti. 10-15 Bravo. Minuti di questo giovedì 3 settembre, stavo dicendo febbraio 2026. Io come sempre scateno la bagarre mio malgrado.
2: Perché l'hai fatta apposta.
1: Prima ho citato il salto della quaglia.
2: Ecco.
3: Il salto della quaglia che col suo fascino ti abbaglia.
2: Benissimo, non so chi frequenta,
1: non lo so. Però, comunque ho controllato e il salto della quaglia, ho scoperto, sì, è un'espressione che indica in qualche modo il quando non vuoi.
2: Ma certo,
1: ecco,
2: ma che cosa pensavi?
1: Ma così, io pensavo alla quaglia.
2: Io non so quali animali frequenti, però. No?

0: a Bologna, se per caso succede qualcosa che non va proprio come dovrebbe andare in quella situazione che abbiamo citato poco fa,
1: quelle orizzontali, cioè il salto della quaglia,
0: si dice sì. Quindi Sister Nancy torna a Fagiuolo.
1: Sister Nancy è di Sasso Marconi, giusto?
0: San Giovanni Persiceto.
1: Ah, ok, scusa.
0: Allora, ti dirò, guarda, che a questo punto, visto che mi scendi, come dire, dal pero, visto sì. che utilizziamo delle metafore, insomma, delle belle espressioni idiomatiche.
1: Sono un ragazzo privo di malizia, io.
0: È vero, questo lo concordo, cioè confermo la cosa, perché, insomma, ci sono tante metafore legate, per esempio, ai trasporti di guida per esprimere il medesimo concetto.
1: Prego.
0: Per dire, scendere alla penultima fermata.
1: Ok.
0: Parrebbe, insomma. Se siete per caso in zone dove si utilizzano queste espressioni per esprimere il coito interrotto, sì. fateci sapere. Al 366-6634-466, che alle 10:20 si parla di questa roba. Molto bene. Allora, frenare in tempo.
1: Frenare in tempo, vabbè, questo dai, sì, insomma, sì.
0: Mettere la retromarcia, direi.
1: Vabbè, ma cioè, sono tutte metafore automobilistiche.
0: In questo caso sì. Ho fatto una ricerca rapida, okay, quindi è attendibile quanto lo so.
1: Va bene. C'è anche qualcosa legato alla frizione, non lo so. Cambio.
0: No, c'è qualcosa legato a metafore agricole.
1: Vai.
0: Balistiche e domestiche. Questa
1: Belle,
0: è.
1: Sì.
0: Allora, seminare fuori dal vaso.
1: Vabbè, questa però è quasi.
0: È quasi capibile.
1: È un po' diretta. Sì.
0: Certo, anche il salto della quaglia, però mi scusi, lei che ne pensava solo alla quaglia. Ma lei presente come grande la quaglietta?
1: Sì, sì, ho capito.
0: Sai che non vola.
1: Sì, sì, boia,
0: corre.
1: Va bene, capisco. Va bene,
0: il salto è. Sì. Perfetto, allora. Poi vabbè, c'è una cosa, sparare a salve
1: va bene, sì.
0: Oppure, se siete degli amanti delle prestazioni occasionali o anche d'amore, degli effluvi amorosi in cucina, c'è togliere la pentola dal fuoco.
1: Bello questo, mi piace.
0: Va bene, a fra poco.
1: Buon appetito.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: Alle 10.29, caro Jimmy, abbiamo alcune cose importanti da dire. La prima è che avremo collegamento con Venezia fra un quarto d'ora circa con Ivana Faccioli.
8: Certo.
7: La seconda, che fra poco suoniamo Kashmir delle Zeppelin, buttala via. Terza è che sul salto della quaglia ci sono diverse testimonianze anche importanti.
9: Niente, io vorrei solo far notare che...

0: sia io che mia sorella siamo nate grazie a quella roba lì. Per cui ci conterei proprio veramente poco.
1: Certo.
2: Le sorelle quaglia.
1: Il salto non è andato proprio a buon fine. Che succede? Diciamo dire, che... se non si prendono le precauzioni necessarie.
2: O non so, si ha Tamberi come allenatore.
1: Voglio dire. 2,25 metri, ragazzi. O di più, forse anche di più.

0: La grandezza assoluta delle Zeppelin con Kashmir alle 10.37. Andiamo sulla grande richiesta, caro Jimmy. Ieri abbiamo fatto la fatidica domanda, tante proposte. Noi abbiamo scelto quella di Alessandra, che ci ha proposto una canzone degli A Perfect Circle, yes, ovvero un progetto parallelo, diciamo così, che ha al suo interno anche il frontman dei Tool, Maynard James Keenan.
1: Esatto, che ha scritto questa canzone, ovvero Judith, dedicata alla sua mamma, che insomma fin dall'età di 11 anni soffriva su una seggiola a rotelle, al quale è dedicato non solo questa canzone ma tante altre. Intanto ascoltiamo Judith.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Alle 10.45 di questo giovedì 3 settembre ci colleghiamo con Venezia con Ivana Faccioli per Cinema Show. Ciao Ivana!
2: Buongiorno Ivana!
3: Buongiorno, sono davanti a questo splendido mare del Lido, è uno spettacolo davvero bello, ma com'è bello il cinema d'altro canto.
2: Certo. Tanta gente, tante cose, tanti incontri, soprattutto primi incontri, vero Ivana, quest'oggi?
3: Sì, primi incontri. Allora, innanzitutto parliamo di ieri sera, perché la cerimonia d'apertura ha avuto uno e unico solo grande mattatore, che è stato George Clooney. Allora, purtroppo devo dire che i conduttori, Greta Scarano e Nicolas Maupas, sono proprio un po' spariti in questa cerimonia a favore di Clooney, che ha ricevuto il leone alla carriera, perché la laudazio di Laura Dern, sua grande amica, è stata una laudazio che ha fatto uscire un Clooney meraviglioso anche dal punto di vista umano. E poi il discorso stesso di Clooney ha davvero commosso tutti, era difficile proprio trattenere la lacrima, nel senso che ha raccontato di questo premio alla carriera, che arriva una persona, dice: non credete che io sia nato divo, voi forse sapete qualcosa che io non so, perché io ero solo quel ragazzo del Kentucky che voleva pagare l'affitto e non tornare a lavorare il tabacco nel Kentucky. Poi è andato tutto bene, qualcuno ha visto qualcosa in me, e poi ha riparlato ancora del mondo, di questa situazione in cui appunto vogliono metterci gli uni contro gli altri, ha detto i poteri politici, ma in realtà noi sappiamo che non è così, e ha detto: come al cinema, chi ama, chi piange, chi ride, lo fa in una lingua universale, quindi ha chiesto pace e rispetto. Un discorso davvero bello, che forse l'ha reso ancora più divo di quello che è. E subito dopo, diciamo, finita questa cerimonia, che è stata improntata tutta su Clooney, e credo abbia lasciato tutti molto soddisfatti, anche molto appunto commossi, abbiamo visto il film di Danny Boyle, Ink, che insomma è un bel Danny Boyle, di quelli montati così un po' frenetici, un po' pazzi. È un film che segue sostanzialmente il ritmo delle rotative, perché sapete che è sulla storia appunto di Rupert Murdoch, che ha comprato il Sun e l'ha trasformato, no, da 800.000 copie a 4 milioni, facendone sostanzialmente un giornale che parlava di, le chiamava le 3S, quindi sesso, sentiment, sport, parlava alla pancia della gente. E il film segue davvero tanto il ritmo delle rotative, quindi questo montaggio frenetico con immagini che vanno avanti e indietro, con le rotative che spesso si vedono proprio fisicamente. C'è una bellissima scena in cui i due protagonisti mettono l'orecchio sull'asfalto in questa strada dove c'erano tutti i giornali a Londra, e sentono proprio nel sottosuolo il rumore delle rotative. Due attori in stato di grazia, direi, Guy Pearce e Jack McConnell, che interpretano benissimo Rupert Murdoch e Larry Lamb, che era il direttore scelto da Murdoch per il Sun.
2: Beh, c'è molta attesa anche per un altro film in concorso, dove vede i protagonisti John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi.
3: Sì, lo sto per vedere.
2: Ok, Wild Horse 9.
3: Sto per entrare.
2: Quindi c'è molta attesa.
3: Sì, di McDonald's. Sono appena uscito invece, ma purtroppo sul contenuto c'è l'embargo, sono appena uscita dalla proiezione di Gianni Ameglio, che però è fuori concorso, con un film con Valeria Golino, Valerio Massandrea e con Alessandro Borghi, che parla di immigrazione. È un Ameglio che si ricollega un po' a quell'America con cui aveva lanciato quel filo, e riporta tutto ad oggi, e questo lo posso dire, ma a me è piaciuto molto, un bel film.
2: Bene, poi attenderò a questo punto anche una lista dei film fuori concorso, se riuscirai a avere il tempo anche per andare a vederlo.
3: Certo, sono quelli italiani, fuori concorso li vedrò tutti, per cui sicuramente avremo modo di parlarne.
2: Da Mario Martone a Giovanni Veronesi, insomma, abbiamo anche lì molte attese.
3: Esatto,
2: Ivana,
3: esatto.
2: Grazie.
3: Ameglio comunque bene, Ameglio.
2: Certo.
3: Ivana, grazie a voi.
1: Ivana, grazie, e ci vediamo mercoledì prossimo per Cinema Show, immagino.
3: No, mercoledì prossimo sono ancora qui, ragazzi.
1: È ancora lì.
3: Certo, quindi ci sentiamo domani.
2: Che ci piglia gusto. Domani. Ci piglia gusto, giusto?
1: Ci manchi, facciamo così.
3: Anche voi.
1: Grazie.
3: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: E vai con il caravan tutto e ispanico. Ale.
1: Ale, andale.
0: Ole. Molto bene.
1: Allora, torniamo al salto della quaglia, perché...
0: Passiamo, come dire, dalla biennale al salto della quaglia, così, come un men che non si dica, esatto. Perché le good vibrations,
1: sì, sono, come dire, omnicomprensive.
0: Diventeranno da oggi le good vibrations.
1: Ascolta, allora, questo è un messaggio che fa riferimento al concetto di salto della quaglia dal punto di vista contraccettivo. C'è chi dice, guarda che c'è un sistema migliore.
2: Ragazzi, il contraccettivo migliore è quello orale. Dire no!
0: Ecco.
1: Ok, vabbè. E fermiamoci qua.
0: Va bene, non ha bisogno di interpretazione, infatti. Good vibrations.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11 di questo giovedì 3 settembre. Jimmy D, Eddie Berni, sembra Adriano De Zanna all'arrivo della Ganve Velge.
2: Legal Vibrations.
1: Sì, questo chi è invece, scusami, non.
2: Non so, oggi è così, eh.
1: Oggi è così.
2: Oggi è così, oggi è così.
1: Allora, oggi è così, ma oggi abbiamo anche inaugurato questa nuova rubrica dedicata al salto della quaglia e prima ho citato come allenatore del salto della quaglia Tamberi e subito qualcuno fa la domanda.
2: Cioè?
3: Ma Tamberi non era l'atleta che ha buttato giù l'asta con l'asta?
1: No, era un altro, se non ricordo male.
2: Dunque, ragazzi, il palmarès di Jimbo Tamberi,
1: sì,
2: è veramente una roba pazzesca.
1: Ha vinto anche i giochi del Mediterraneo, giusto?
2: Sì, sì. Ha fatto oro. Infatti prima mi ricordavo l'altezza, era 2,25.
1: Sì.
2: Gli sono bastati 2,25.
1: Gli sono bastati 2,25.
2: Ok, perché lui va anche oltre.
1: Lui va oltre.
2: Detto ciò, ragazzi.
1: Ed è un allenatore fantastico.

11.05, tempo di informazione qui su Freccia. Lutto nel mondo della politica. È morto Fabio Mussi, storico esponente della sinistra italiana, è stato ministro durante il governo Prodi, vicepresidente alla Camera, aveva 78 anni.

0: Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di un lascito prezioso nella lotta alle mafie. La premier Meloni ha aggiunto che il suo esempio continua a parlarci. Andiamo all'estero. Mosca raffredda i toni della polemica con la Germania. Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino. Il governo tedesco aveva accusato Mosca di guerra ibrida dopo l'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. L'Ucraina intanto è ancora sotto attacco russo. Kiev è stata colpita dai droni e missili per la settima notte consecutiva. Raid anche su altre città, 17 feriti a Odessa, colpita dagli ucraini. La regione russa di Belgorod, una persona è morta. L'ONU lancia l'allarme sul clima. Secondo le Nazioni Unite, il fenomeno del Niño sta mettendo il pianeta in grave pericolo con temperature sempre più alte, con conseguenze non solo sulla salute dell'uomo, ma anche sull'economia mondiale. Dramma in Francia: i corpi di 4 persone di una stessa famiglia sono stati scoperti in un paese dell'Alta Saona. Tra le vittime anche 2 bambini di 6 e 9 anni. L'ipotesi più accreditata è anche che il padre abbia ucciso moglie e figli per poi suicidarsi con un'arma da fuoco. Al Lido di Venezia, al via alla 83esima edizione della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale, in Laguna è arrivato George Clooney, a cui è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Oggi, seconda giornata con nuove proiezioni. Ed in chiusura allo sport, con il calcio, oggi altre 2 partite di Coppa Italia: alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona. Ieri l'Udinese ha eliminato il Venezia, il Sassuolo ha vinto ai rigori contro il Frosinone. L'informazione torna tra poco meno di un'ora. Adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, ancora condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, fino ad arrivare anche al fine settimana, con temperature che continuano a toccare punte elevate. Per ora soprattutto al sud, ma nel weekend punte di 38 gradi da nord a sud, con lo zero termico in montagna a 4.800 metri, incredibile. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15 di questo giovedì 3 settembre 2026, Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D. Ieri ha lasciato la vita terrena una grande cantante che insomma ha a che fare soprattutto col jazz e col blues. Io, come gli ascoltatori sanno, amo tanto il blues, abbiamo una rubrica fissa tutti i mercoledì. Insomma, ieri ha lasciato la vita terrena Cassandra Wilson, una straordinaria cantante blues, nata e cresciuta intorno al Mississippi, ha iniziato facendo jazz, poi si è messa a fare cose sue sperimentali, poi si è messa a fare cover e con le cover riarrangiate di pezzi anche pop è diventata un'artista di livello internazionale, ha vinto anche due Grammy Award.
2: Tanto per gli album New Moon Daughter del 1996 e Loverly del 2009, brano appunto che abbiamo scelto per celebrarla, per ricordarla e per salutarla in questi termini, nonostante non faccia parte, diciamo, da questo punto di vista, soprattutto quello musicale, non tanto umano, la sua musica, noi la vogliamo celebrare con Death Letter, brano che fondamentalmente è molto triste, come bisogna proprio dirlo, perché narra della drammatica vicenda di una persona che riceve una lettera alla mattina e in cui viene informata della morte del proprio partner. Death Letter, Cassandra Wilson.

0: E allora il nostro arrivederci, mi verrebbe quasi da dire, a Cassandra Wilson, dicevamo appunto una piccola digressione musicale per celebrarla, per l'appunto. Allora, Death Letter o anche Death Letter Blues viene conosciuto, insomma uno dei brani più iconici eseguiti da Cassandra Wilson, dicevamo pubblicata nel 95 e poi dopo premiata invece nel 96, tutto l'album in genere. Bene, per così fare una piccola parentesi in realtà all'interno della cultura pop, questa diciamo atmosfera che crea lei, no? Questo carattere ipnotico, questo battere, questo incedere, no? Con questa voce incredibile, perché tra l'altro queste sonorità vocali lei diciamo si lancia con queste sonorità molto basse ma anche dei livelli altissimi, non dimentichiamolo, andatevela ad ascoltare, insomma. È anche sigla apertura della terza stagione della celebre serie True Detective.
1: Sì, niente, quindi proprio di meno che questa visibilità grazie a questa serie TV le ha dato anche in qualche modo un successo, una fama diversa con un pubblico diverso, e questa canzone è stata quella più ascoltata negli ultimi anni di carriera di Cassandra Wilson, che non incideva dischi da parecchio tempo. L'ultima l'ha fatto nel 2015 ed era un omaggio a Billie Holiday.
0: Sì.
1: Però continuava a fare concerti. L'anno scorso, se non sbaglio, ha suonato anche, ha cantato anche in Italia, dove la si vedeva spesso e volentieri. Cassandra Wilson è stata una straordinaria sintesi di raffinatezza, jazz e capacità di suonare il blues, perché lei davvero era del Mississippi, è cresciuta con i dischi del padre che erano soprattutto jazz, e poi ha fatto il suo percorso che è arrivato naturalmente a riprendere i grandi standard blues. Anche questo brano, questo Dead Letter, è in qualche modo uno standard blues, e li ha reinterpretati con una classe, un'eleganza che meritava un omaggio.
0: Assolutamente. Standard blues degli anni 60, credo che era, cos'era, non mi ricordo, era il 65, se non ricordo male,
1: sì,
0: Son House.
1: Sì.
0: Detto ciò, e allora noi ci siamo permessi, insomma, di celebrarla in questo modo.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio Freccia.
8: È 11:30 di questo giovedì 3 settembre 2026. La prossima canzone, caro Jimmy, è la storia di un fissato, fondamentalmente. Si chiama Tom Scholz, è quello che ha fondato i Boston. E quando ha scritto questa canzone, che è uscita nel 76, lavorava alla Polaroid come ingegnere. Però la sua passione era la musica, aveva uno studio costruito completamente da solo, si è costruito gli strumenti da solo, li ha suonati tutti, ha chiamato poi un cantante per cantare, perché lui ha la voce, non era all'altezza, e ha aspettato una vita per trovare un contratto discografico. Quando l'ha trovato ha spaccato, ma ci ha messo tanto, cioè proprio fissato veramente con questa canzone.

0: ciao,
1: che
0: ciao.
1: Dicevi fuori onda assomigliava a
0: Diego Battantuono da giovane.
1: Veramente. Però in realtà lo stile anni 70 prevedeva questo, cioè il Galatti, baffone e il
0: capello
1: riccio,
0: bello voluminoso, bellissimo,
1: importante.
0: Insomma, ritornando alla vocalità di Brad Delp, pazzesco, dicevo io infatti, cioè, se ciao l'autotune qua. Beh, in realtà ci sono però dei trucchi, perché sì, bisogna dirlo. Il signor Tom Scholz, che tu hai nominato poc'anzi, sì, era talmente ossessionato,
1: creatore dei Boston,
0: creatore di questo suono, perché questo è un suono, certo, del tutto rivoluzionario. Vanno a infilare niente proprio di meno che delle sovraincisioni, cioè, sì, all'epoca costruite sempre da lui,
1: sì,
0: attenzione,
1: sì, sì,
0: certo, vanno di overdubbing e vocal doubling, quindi il doppiaggio vocale, quindi sovraincidendo le vocalità,
1: certo,
0: e di conseguenza fanno questo mescolone e viene fuori questa estensione vocale pazzesca.
1: Beh, è una tecnica che si usava sicuramente, certo, Tom Scholz l'ha perfezionata a modo suo, però insomma qua a volte si raddoppiavano, triplicavano le voci. Addirittura i Queen, quando lavorarono su Bohemian Rhapsody, se non sbaglio, fecero, sì, una quantità di sovraincisioni, certo, tale che il nastro stava cedendo, sì, la faceva più, insomma.
0: Ma poverino, la cosa importante da sottolineare, al di là di questo trucco tecnologico, sì, le voci erano le loro, quindi, certo, dovevano cantare con tonalità differenti per poi dopo mescolarle. Ecco, sì, questo, sì, è un po' la cosa. Quindi, ciao Autotune.
1: Ciao Autotune.
0: Anche perché non c'era.
1: E ciao anche alla pazienza, perché leggevo che Tom Scholz ha cominciato a lavorare sulle canzoni del primo album dei Boston nel 1968. Uscirono su disco nel 1976, quindi, sì, insomma, ci ha messo un po', era un perfezionista, cioè,
0: un ciccinino, cioè, no, d'altronde vedi
1: non mi piace quella virgola,
0: però guarda il risultato.

0: Yes, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 12 meno un quarto di questo giovedì 3 settembre 2026. Come noto, essendo giovedì, noi siamo contenti.
3: Certo.

0: E anche il dottor Mario, certo, è contento,
1: sempre,
0: vero Doc?
1: Contento.
0: Io voglio esprimere la mia piena, sentita, leale solidarietà per i vostri vicini di studio, perché dovete sapere, cari sfrecciati, che questi due capponi, quando sono fuori onda e in teoria si lasciano andare, cantano le canzoni che trasmettono anche bene, devo dire, ma non come quando sei sotto la doccia, come quando arriva il getto d'aria gelida, di acqua gelida, perché è finita quella calda e quindi rimane insaponato e loro fanno cose così.
2: Vuoi la prova?
0: No! Che brutta cosa!
1: Comunque, questa la dice lunga di quanto sia voyeurista il Doc.
2: Esatto.
0: Ma che voyeurista? Ascolto, perché arrivo.
2: Registra e ricatta.
0: Okay. Sì.

E qui in con Hong Slide di me dalle 11.50 i nostri ascoltatori invece non stanno uscendo di testa, ma hanno le idee molto chiare. E a proposito delle idee chiare, senti questo.

0: messaggio, Doc.
1: Perché il dottor Mann è come il figliolo del Perozzi, vede tutto, sente tutto, ma soprattutto scrive tutto.
2: Hai capito? Sono cavoli vostri, ragazzi. Infatti.
3: Ma quindi io hai un appartamento che in realtà è un archivio con tutte le informazioni?
2: Certo, pieno di dossier, certo. c'è scritto Eddie, Jimmy e Badacchio Man, anche perché poi le avventure di Badacchio Man sono a parte,
4: hanno un faldone a parte.
2: Hanno un faldone a parte anche Ciccio Cilecca, però in cartone perché ancora non l'ho digitalizzato.
3: Come l'hai organizzato questo archivio? Mi interessava perché anch'io vorrei fare qualcosa di simile, però insomma parto tardi. Ma
2: allora intanto prendi un mucchio di vecchi quotidiani, ritagli parole, le incolli con la coccoina in modo coerente su un foglio e spedisci le terminatorie.
3: Ah, ok, va bene. A chi voglio io, cioè anche a no, te, a Jimmy, cioè, insomma tutti. Insomma.
2: A chi possa, come dire, in qualche modo... essere avvantaggiarsi dalle informazioni propalate contro di te, tipo la tua famiglia. Eddie l'ho visto l'altra sera che girava con impermeabile, arriva la lettera proprio col francobollo e con le lettere tutte però, ripeto, incollate per non far vedere la calligrafia, e qualcuno ti chiede racconto, no? A meno che tu non paghi prima.
3: Quindi c'è poi una richiesta di, come dire, di certo, economica. Ecco.
2: I ricatti funzionano così, l'anonima ricatti deve funzionare così, no? Sennò mica stiamo qui a giocare a 3-7.
3: Il vantaggio dei professionisti in onda, sì, no? Sì. Ti insegnano l'ABC proprio.
4: Mi piace che quando, dopo che hai composto la frase in 6-7 mesi circa, perché poi già so fare i ritagli.
3: Ci metti una vita.
4: Ci metterai. Quando fai, non so, anche un disegnino con un corpicino, la testa. Se ci metti, non so, un personaggio, non so, dei supereroi, così, che allora
2: Paperino.
4: È bravo, ci metti,
3: cioè è la tua firma, insomma,
4: sì,
3: in
4: ci
3: modo.
4: Metti queste robe qui, mi piace, se me la fai così minatoria
3: così
4: robe qua.
3: Poi la stampa può scrivere i ricatti di Paperino, esatto.
2: I ricatti di Paperino, il misterioso Donald Duck che si nasconde nell'ombra radiofonica, esatto. Però se ti si incollano le dita mentre stai ragionando sulla testa di Paperino ti sgamano subito.
4: Anche dopo che ti ho detto questa cosa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 12 belle grasse di questo giovedì 3 settembre belle 2026. Sì. Caro Doc, tu hai fatto un tutorial veramente interessante per quanto riguarda il ricatto a fine derivati, ma c'è chi ne sa più di te e
2: attenzione,
1: ti corregge.

0: sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno sfrecciati. Tutto giusto quello che ha detto il doc, però vorrei aggiungere: non leccate il francobollo quando spedite la lettera, certo. Perché poi dalla saliva riescono a trovare il DNA e risalgono a voi e finite al gabbio. Non chiedetemi come faccio a saperlo, lo so.
1: Perché poi tu metti la busta nell'acqua sopra il vapore dell'acqua bollente, si stacca il francobollo, saprà la busta.
3: Questo perché tu recuperavi francobolli da piccolo?
1: Anche sì, per fare la collezione, cioè, che c'entra?
3: Collezione, certo. Si chiama così.
1: Certo, la filatelica. Poi c'è la numismatica, poi c'è stata la smatica anche.
0: È la mia.
1: Eccola.
3: Va bene, comunque insomma, sei d'accordo? Abbiamo completato questo tutorial o mancano degli elementi? Perché c'è anche il ricatto informatico, secondo me, telematico, insomma.
1: No. Quello con la busta, quello col postino che lo mette nella cassetta, che ti arriva anche una ciocca dei tuoi stessi capelli, capito? Eddie. E perché Eddie che deve pagare?
3: Ma io i capelli non li ho più dal...
1: ma infatti sono collezionabili, capito? Numerati, edizione limitatissima.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: 12.06, nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. All'estero, il presidente russo Putin ha affermato che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, aggiungendo che diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, sono pronti a sostenere una soluzione pacifica. Tuttavia, ha concluso il leader del Cremlino, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, ovvero sia Russia e Ucraina. Lutto nel mondo della politica, è morto Fabio Mussi, storico esponente della sinistra italiana, è stato ministro durante il governo Prodi, vicepresidente della Camera, aveva 78 anni. Nuova tragedia di migranti, mare soccorsa all'alba da mezzi spagnoli nell'arcipelago delle Canarie, un'imbarcazione con a bordo una quarantina di persone in vita, stando al racconto dei sopravvissuti a bordo del caicco salpato 27 giorni fa viaggiavano complessivamente 128 migranti, almeno 5 corpi sono stati recuperati. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di un lascito prezioso nella lotta alle mafie e la premier Meloni ha aggiunto che il suo esempio continua a parlarci. L'Ucraina è ancora sotto attacco, intanto Kiev è stata colpita dai droni e missili per la settima notte consecutiva, raid anche su altre città, 17 feriti a Odessa colpita, la regione russa di Belgorod, una persona è morta. L'ONU lancia l'allarme sul clima, secondo le Nazioni Unite il fenomeno del Niño sta mettendo il pianeta in grave pericolo con temperature sempre più alte, con conseguenze non solo sulla salute dell'uomo ma anche sull'economia mondiale. Dramma in Francia, i corpi di 4 persone di una stessa famiglia sono stati scoperti in un paese dell'Alta Saona, tra le vittime anche 2 bambini di 6 e 9 anni. L'ipotesi più accreditata è che il padre abbia ucciso moglie e figli per poi suicidarsi con un'arma da fuoco. E in chiusura, al Lido di Venezia, al via la 83esima edizione della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. In Laguna è arrivato George Clooney, a cui è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Oggi seconda giornata di proiezioni. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo, ancora condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, fino ad arrivare anche al fine settimana, con temperature che continuano a toccare punte elevate. Per ora soprattutto al sud, ma nel weekend punte di 38 gradi da nord a sud, con lo zero termico in montagna a 4.800 metri, incredibile. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12 e 17, il trio del nulla delle Good Vibrations è di Jimmy e Doc. Che non so, Good Vibrations.
2: Sì, no, ma che
3: Good Vibrations.
2: Abbiamo un nuovo jingle. Rifallo, Jimmy.
3: The Good Vibrations.
1: Non sta benissimo, però, che gli è dato da mangiare?
2: No, fa tutto da solo, sai.
1: La macchinetta, quella lì del
3: ponte.
2: Ho smesso di nutrirlo da anni ormai, è autonomo.
1: Ma abbiamo delle rimarchevoli sorprese, vero Eddie?
2: Cari frecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Fammi sentire click.
4: Anche te.
2: Click. Bello questo. Com'è che fa?
4: Anche te.
2: Col saltino anche.
3: Good Vibrations.
1: Non sta bene, io continuo a dirlo, guarda. C'è lì un medico.
2: No, però acqua e olio posso farle.
1: Ecco, bene, da mangiare, ecco.
2: La tua pressione?
3: Good Vibrations.
1: Bene. Il

0: Wild Child, Black Keys, tra pochi giorni all'Alcatraz di Milano, no? 12 e 21, ma siccome noi abbiamo vissuto una stagione nella quale vuoi la calura, vuoi le abbuffate, vuoi le abbondanti, i bagioni, eccetera, e tutto qua, a volte accadono cose che noi crediamo di vedere,
1: ma che in realtà non ci sono.
0: E che in realtà non ci sono, oppure ci sono, ma noi non vediamo
2: ancora
0: più.
2: Ancora i gargoyle come ieri?
0: No,
1: andiamo oltre.
0: Mica stiamo tutti i giorni a parlare dei gargoyle. Ti voglio parlare del lago Willis.
1: Eccolo lì.
0: Che tu conosci perché ci sei stato. Quell'enorme bacino idrico del British Columbia. Quindi siamo in Canada.
1: Sì. Perfetto.
0: Okay? Nel lago Willis.
1: 100.000 vlaghi che c'ha dal Canada.
0: Nei vlaghi del Canada, sì, a fine luglio è stata avvistata una enorme isola che prima non c'era.
1: No.
0: Sì, c'è un'isola, dice, in mezzo al lago, scusa, ma quella che
1: spunta.
0: Ma cosa che ho bevuto, ho fatto gli acidi, le cose? No,
1: c'è un'isola. È calata l'acqua?
0: Allora, tutti a vedere, dice, ma andiamo lì a controllare che cosa diavolo possa essere. Qualche giorno dopo è sparita l'isola.
1: Allora. Ma è stupenda.
0: Vabbè, ma non è colpa mia.
1: È aumentata l'acqua?
0: No, è tutto uguale. Tutto uguale, però dice, qualcuno ha pensato che so, fossero trucchi video dell'intelligenza artificiale, invece no, qualcun altro è come dire, dei tronchi galleggianti che si erano compattati. Datemi una risposta voi due, perché io pendo dalle vostre labbra, insomma, è chiaro che. Insomma,
1: allora, chi l'ha detta questa cosa?
0: Il lago Willis.
1: Bravo lui. Ah, ok, allora perfetto. Allora sarà riempito di whisky.
2: È un bugiardone il lago Willis, lei lo conosco. Si racconta balle da mani a sera.
0: L'isola che non c'era.
2: Questo, capito?
0: L'isola, non, l'isola trovata.
1: Cartonato era.
0: Mille cose possibili.
1: Mologramma?
0: No, sta lì, cioè c'era proprio fisica.
2: Ma non si vede.
0: Fisica, poi è sparita. Ci sono anche, andate a vedere.
1: La famiglia dei castori?
0: Sembra che io dica cazzate, invece no.
2: Torpedo.
0: Fotografia.
1: Si figuri.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Radio Freccia. Walk Time.
2: 12:30, cari sfrecciati, come sia potuto accadere che un'isola comparsa improvvisamente dentro il lago Williston, a largo del dentro proprio il lago, poi sia scomparsa. Ce lo spiegate forse così?
10: Oh ragazzi, certe volte il Cabernet ti fa vedere isole, ti fa vedere mari, ti fa vedere cieli, ti fa vedere scorpioni. E quindi ti può far vedere anche un'isola, oggi c'è, domani non c'è. Potenza del Cabernet, Bianco da Udine.
11: Mi recita una scritta sul muro che ho visto una volta: più Cabernet, meno internet.
2: Pensavo meno Inter, ma da te non me l'aspetterei.

0: Beh, può sparire tutto, veramente possono sparire isole, palazzi, automobili, ma se sparisse The Dark Side of the Moon io mi sentirei veramente perso. C'era poi il film invece di quel ragazzo che in qualche modo capitava in un mondo dove non c'erano i Beatles, no? E lui risuonava le canzoni come se fossero sue e diceva: ma è bella questa, yes, è scritta te. Ecco, allora voi pensate un mondo senza Pink Floyd?
1: Bel disastro.
2: Brutto, molto brutto.
0: Brutto, molto. No, perché poi possiamo rinunciare a tanto, tante cose, ma queste no, perché poi possiamo rinunciare anche all'isola del lago Williston, che che è apparsa e scomparsa. Qualcuno ci dice
2: altre ipotesi?
0: Contributi.
3: Vendo soggiorno di 2 settimane presso l'isola del lago Williston.
0: No, ma Williston è facile.
3: Idealissima per snorkeling.
4: Snorkeling.
0: Lo snorkeling.
2: Certo. No intermediario.
4: Certo.
0: No intermediario. E invece qualcuno dice: che ignoranza, volete sapere come si sposti o come. Ma Topolino non vi ha insegnato nulla, l'hanno costruito ai bassotti e si muove con un sistema di eliche Pfui.
2: Ah, certo, Pfui. Certo, sì.
0: Pfui, insomma, tu hai di resegnare.
2: Però ho fatto una rapida indagine e forse si è riuscita a capire perché c'era quest'isola.
0: Attenzione, vai.
2: Allora, sembra che... Intanto è tutto vero, perché sembra una balla quella che hai detto, invece è tutto vero.
0: No, è che...
2: E poi l'isola pare che in qualche modo si sia staccata dalla terraferma ed era in qualche modo una specie di agglomerato di pezzi di legno, di zattere, barche, cose varie, che sono fermate intorno ai confini dell'isola e nel corso del tempo le piante sono cresciute lassù. A un certo punto il lago è cresciuto come acqua, perché la quantità di acqua nel lago è diventata molto più importante di qualche settimana fa, qualche mese fa, e quindi probabilmente questo pezzo si è staccato, è diventato uno zatterone con le piante.
0: Quindi tu mi stai dicendo che alcune zone costiere anche della nostra penisola potrebbero staccarsi improvvisamente e diventare isole a largo del Tirreno, dell'Adriatico, del Mar Ligure.
2: Esatto, il Bagno Bianchi diventerà un'isola, sì.
4: Sì.
0: Il Bagno Bianchi è dove tu c'hai la cabina fissa.
2: Ce l'avevo a Pinarella di Cervia.
0: Ah, scusa.

0: Radio Freccia.
1: 12.48 di questo giovedì 3 settembre 2026 devo sguinzagliare il nostro segugio, ovvero il dottor Mann, perché ho scoperto che c'è un'isola non lontano da Roma che ha in qualche modo una parentela con l'isola di cui stiamo parlando.
2: Qual è?
1: L'isola del lago di Posta Fibreno, nel Lazio. C'è un'isoletta che gli abitanti chiamano La Rota.
2: Ma non esiste, è tutto falso. L'hai letto su Topolino pure questo? Ma tu credi a tutto quello che vedi, tutte le foto che vengono pubblicate?
1: Tu fai il segugio, finita la trasmissione, sì, prendi e vai a Posta Fibreno e verifichi se esiste
2: la Rota. Ma manco lo sta a Posta Fibreno. Va bene, comunque sì, io accetto la sfida, poi dopo ti faccio sapere perché so che tu vivi di questo, certo, sostanzialmente. Perché non ti annoi nel tuo living di 4.000 metri quadri, stai lì e ti gratti
3: io
2: con la tua...
3: Te la devo spiegare, Doc.
2: Con la giacca da camera,
3: capito?
2: Spiegati,
3: è pescato un'altra volta.

0: Sono di ritorno da Posta Fibreno, dove sono andato a vedere questa isola, la Rota, che già
1: c'è un nome, che tutto succede? Un programma.
0: E che ti saluta, però dicono che non si può fare il bagno lì, e quindi questa è già una cosa. Siamo al confine tra Lazio, Abruzzo e Pitipim e Padavan, nella valle di Comino. Okay. E c'è anche il Molise lì, che c'è il Molise, c'è,
2: il Molise c'è.
0: Quindi,
2: questo, anche questo è una notizia, sì.
0: Smettetela con queste battutacce vostre nordiste, il Molise non esiste, c'è il Molise, c'è anche Posta Fibreno. Che volete, un souvenir, che volete,
2: sì,
0: no? Portachiavi,
2: una Rota, sì,
0: una, tipo, una, un magnete per il frigorifero,
2: sì. Grazie, sì, possibilmente.
1: Quelli,
2: sì,
1: da calare anche nei fossi,
2: ecco, che sia galleggiante, però essendo un'isola, insomma,
1: magnete, siamo, galleggiante, okay,
2: sì, certo,
0: sempre esosi. Però insomma, vi consiglio questo per fare una gita, sì. Eddie, invece di andare in Abkhazia questo fine settimana, vai a Posta Fibreno, che è più vicino, con la tua bella macchinina, con la tua,
2: però,
0: 313
2: Abkhazia, eh. Anche, sì, se non so cosa c'è da vedere in Abkhazia, onestamente, insomma,
0: è pieno di, vabbè, c'è, diciamo, c'è l'Ossetia,
1: sappiamo,
2: sì,
0: c'è l'Ossetia del, sì, sud, sì, vicino all'Abkhazia, con una capitale dal nome impronunciabile, non, beh, però non fa? Facciamo gaffe,
2: sì,
0: ma che ne so, ma
1: i tribilini una roba del genere,
0: sì, ma perché lì usano tutte consonanti,
1: so,
0: questa
1: io.
0: È una cosa, costano di più le vocali, questa
1: magari
0: è la
1: pronunciano cose che noi non sappiamo,
2: è un paradiso fiscale, da cui il codice fiscale del nome,
0: codice vocale più che altro. Ma ce l'avevate voi la lavagnetta, quella con le lettere magnetiche che si componevano quando eravate piccoli?
1: Certo,
0: no,
1: perché
0: non c'era manco una.
1: Ma
2: no, io no, neanche quello, infatti io,
1: sì,
2: io l'ABC,
1: sì,
2: l'ho imparato dopo.
0: Si sente, sì, si sente.
2: Il Cicci da Cagliari scrive che c'è un'isola così anche sul lago della Martora.
1: Sì.
0: Ah, bello. Andiamo a cercare tutte le isole, dai.
2: Tutti al lago della Martora, allora.
1: Perfetto.
0: Dai.
2: Noi torniamo lunedì ore 10 e il dottor Mamba va avanti fino alle 14.
1: Vediamo se torno.
2: Dal lago della Martora.
0: Torna.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 scattate da 30 secondi e quindi comincia qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mane e ora scendete in campo voi cari sfrecciati per ragionare insieme sulle notizie di stretta attualità, sempre con la civiltà che vi contraddistingue. I vocali per favore, lo dico tutti i giorni ma siete un po' come dire disobbedienti, entro i 40 secondi e con il vostro nome se potete, oppure scritti, li manderemo anche in sovraimpressione in radiovisione. Oggi al 366-6634-66 mi piacerebbe sentirvi argomentare sull'approvazione della legge regionale in Veneto sul fine vita, che ricordiamolo non è l'eutanasia, è la quarta regione in Italia a farlo, la prima di centrodestra. Ci sono molti pareri favorevoli, i pro vita naturalmente sono contrari. Voi che ne pensate?

0: 13:05 minuti, le notizie. Il presidente russo Putin ha affermato che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, aggiungendo che diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, sono pronti a sostenere una soluzione pacifica. Tuttavia, ha concluso il leader del Cremlino, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, cioè Russia e Ucraina. Del lutto nel mondo della politica è morto Fabio Mussi, storico esponente della sinistra italiana, è stato ministro durante il governo Prodi, vicepresidente della Camera, aveva 78 anni. Nuova tragedia di migranti in mare, soccorsa all'alba da mezzi spagnoli nell'arcipelago delle Canarie, un'imbarcazione con a bordo una quarantina di persone in vita, stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco salpato 27 giorni fa viaggiavano complessivamente 128 migranti, almeno 5 corpi sono stati recuperati. E il 3 settembre 1982, 44 anni fa, la mafia uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di un lascito prezioso nella lotta alle mafie. La premier Meloni ha aggiunto che il suo esempio continua a parlarci. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul clima. Secondo le Nazioni Unite il fenomeno del Niño sta mettendo il pianeta in grave pericolo con temperature sempre più alte, con conseguenze non solo sulla salute dell'uomo ma anche sull'economia mondiale. Ed è dramma in Francia, i corpi di 4 persone di una stessa famiglia sono stati scoperti in un paese dell'Alta Saona. Tra le vittime anche 2 bambini di 6 e 9 anni, l'ipotesi più accreditata è che il padre abbia ucciso moglie e figli per poi suicidarsi. Al Lido di Venezia, al via la 83esima edizione della Mostra del Cinema, di cui RTL 125 è radio ufficiale. In Laguna è arrivato George Clooney, a cui è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Oggi seconda giornata con nuove proiezioni. Nel calcio, 2 partite di Coppa Italia, alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona. Ieri Udinese ha eliminato il Venezia e il Sassuolo ha vinto ai rigori contro il Frosinone. Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo, ancora condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni fino ad arrivare anche al fine settimana, con temperature che continuano a toccare punte elevate, per ora soprattutto al sud, ma nel weekend punte di 38 gradi da nord a sud, con lo zero termico in montagna a 4800 metri, incredibile. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

13 e 11 minuti per l'esattezza, era partito troppo veloce. Ragioniamo sul varo di questa legge regionale dal Veneto di centrodestra, di Zaia, sul fine vita. È la quarta regione in Italia ad approvare questo tipo di normativa, dopo Sardegna, Emilia, Romagna e Toscana, che sono tutte di centrosinistra. E però, insomma, questo esempio dimostra che a volte la politica può andare oltre le logiche di schieramento. Prova ne è che poi in questo voto Veneto si sono opposte all'approvazione sia Fratelli d'Italia che i Vannacciani. Ma è importante capire che cosa sia questa legislazione regionale sul fine vita. Ripeto, non è l'eutanasia, perché quella prevede un medico che somministri l'ultimo farmaco al paziente. Qui invece decidi tu, però ci sono condizioni molto stringenti, molto severe, che sono quelle poi stabilite dalla Corte Costituzionale, e sono quattro, devono esserci tutte. Quindi la patologia deve essere irreversibile, le sofferenze fisiche o psicologiche devono essere giudicate intollerabili dalla persona, ci deve essere dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e infine deve sussistere la piena capacità di assumere una decisione libera e consapevole. Essere gravemente malati o disabili non basta. Quindi è una manovra, diciamo così, di civiltà, verso la civiltà, laddove anche però ci sono molte opposizioni da parte dei movimenti pro vita a tutto questo. In Parlamento stagna una proposta di legge nazionale che potrebbe risolvere molte questioni spinose sul tema, e dobbiamo capire però che a livello nazionale poi diventa sempre tutto più complicato, ma man mano che si aggiungono i tasselli regionali, allora si capisce che forse è il momento di prendere una decisione totale per tutti i pazienti di questo paese.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 e 16, l'approvazione della legge regionale in Veneto sul fine vita.
2: Buongiorno, sono Cristina Catania.
1: Buongiorno.
2: Io credo che sia un atto di civiltà dovuta dare il diritto a chi ne ha bisogno di andarsene con dignità, circondato dai propri cari e assistito dallo Stato, dall'assistenza sanitaria con tutti i crismi. Chi non vuole farlo è libero di non sceglierlo, di fare diversamente, ma chi desidera per se stesso questa cosa è ingiusto che non possa fruirne. E consiglio a tutti la lettura e la visione del film, del libro Il Colibrì.

0: Buongiorno dottor Mann, sono Gianmarco da Catania.
1: Buongiorno Gianmarco.
0: Io mi occupo di ventilatori polmonari e alcuni dei miei pazienti hanno malattie gravi, terminali. E onestamente, guardandoli negli occhi, vedendo la sofferenza che provano, mi sembra di restituirgli dignità nel caso in cui loro volessero scegliere di farla finita. E secondo me chi non è d'accordo a questo è perché non ha mai visto persone in questo stato, non ha mai visto la sofferenza che devono sopportare senza alcun motivo, senza alcuna speranza. Tra l'altro, ovviamente l'eutanasia si fa a persone che soffrono così tanto e non hanno nessuna via d'uscita, per cui secondo me ha senso.
1: Ha senso la legge varata ieri dal Veneto, è di iniziativa popolare, quindi vedete dove spinge il pensiero della gente, di chi soffre, di chi vive sulla propria pelle o assiste insomma alle sofferenze altrui. Ripeto, le condizioni devono essere particolarmente stringenti, verificate anche poi da una certificazione del Servizio Sanitario Nazionale. Per quello che dico anche, mettiamo mano a una legge, a una normativa che valga per tutti in questo paese, non a pezzatura Toscana, Emilia, Sardegna, Veneto eccetera, perché questo è un problema che va molto molto oltre la politica e riguarda ovviamente tutti. Barbara scrive: la legge sul fine vita è come quella sul diritto all'aborto o sulle unioni civili fra omosessuali, solo per citarne due a caso, tutti a dire la propria perché magari è una cosa che non ci riguarda o verso la quale siamo condizionati da secoli di retorica insopportabile. È tanto difficile capire che è solo mettere a disposizione una possibilità e che nulla toglie a chi quella possibilità non vuole coglierla. 366-63-4466 per i vostri pareri su questo tema molto molto impegnativo. Intanto però voglio farvi un regalo, e da oggi per quest'anno ogni giovedì il mio brano bonus sarà italiano.

0: questa è la novità del Good Vibrations, quarta ora di quest'anno. Ogni giovedì il mio brano, diciamo così, in regalo fuori busta, sarà italiano. Andiamo alla riscoperta di tante cose straordinarie del nostro patrimonio musicale, a partire dagli anni d'oro del prog. Questa era la premiata Forneria Marconi di Photos of Ghosts, che era la versione italiana, l'album in inglese, la versione dell'album italiano per un amico, con i testi di Pete Sinfield, che era anche il paroliere, il poeta dei King Crimson. Questo per dire quanto possa essere stata grande la nostra storia. Sassolino su sassolino la ricostruiremo il più possibile ogni giovedì a quest'ora. Intanto noi parliamo di un tema molto molto tosto, che è quello appunto del fine vita approvato dal Veneto, la legge regionale. Qualcuno non è d'accordo, ma confonde.
1: Buongiorno a tutti e buon pomeriggio e buon lavoro a chi sta lavorando. Io sono contrario a questa normativa che prevede l'eutanasia,
0: non è
1: però
0: l'eutanasia.
1: Penso che questa sia una semplicemente una manovra politica per di Zaia, per mettere pressione a Salvini, perché essendo che adesso in questo momento la Lega è in difficoltà, e quindi è un po' un messaggio, come dire, occhio, perché se non ci viene incontro noi abbiamo la possibilità di farti girare anche le palle, diciamo.
0: Sì, questo può essere, però non guardiamo il dito, guardiamo la luna e delle beghe politiche e delle strategie politiche. Poco ci importa quando le scelte poi diventano virtuose. Qualcuno ti risponde, caro amico, dicendo: la gente confonde l'eutanasia con il fine vita. La legge del fine vita non è altro che sospenderne cure e alimentazione e aspettare che il paziente muoia. Se è in coma è un conto, ma se è cosciente non è così semplice.

0: Radio Freccia.
1: 13.36, il Veneto, quarta regione italiana, prima di centrodestra a varare una legge sul fine vita.
2: Ciao Sprecciati, ciao Doc. Io credo

0: Ciao a tutti. Ciao. Allora, 76% degli italiani favorevoli alla legge sul fine vita, a disciplinare il fine vita, a mettere fine a questa confusione che abbiamo di regioni che applicano un sistema, altre che ne applicano un altro, giudici che devono intervenire, eccetera, eccetera. Fare una legge unica, 76%, solo il Parlamento sta nicchiando perché ha paura sempre di offendere il Papa e il Vaticano. Ma qui la cosa è chiarissima, si tratta di scegliere come e quando morire in maniera dignitosa per chi vuole e in maniera diversa per chi vuole diversamente, ma avere la possibilità di scegliere e averla disciplinata da una legge. 76% degli italiani, una quota mai vista per tante altre cose. Quindi che cosa stiamo aspettando? Franco da Milazzo.
1: Grazie Franco. Allora, a scanso di equivoci, ripetiamo, non è ancora legge sull'eutanasia, laddove ci sarebbe l'intervento di un medico a premere quel pulsante con il farmaco, diciamo così, letale, e potrebbe essere imputabile di omicidio secondo alcuni. Qui invece è un suicidio medicalmente assistito, cioè è il paziente stesso che è in piena capacità di intendere e di volere, preme quel bottone. Condizioni sono molto stringenti, tant'è che poi lo stesso Zai ha precisato che nel Veneto sono stati pochissimi, sono pochissimi i pazienti a poter accedere a questo tipo di itinerario. La patologia deve essere irreversibile, le sofferenze psichiche, psicologiche devono essere giudicate intollerabili dalla persona, deve esserci dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, polmone d'acciaio e simili, deve infine sussistere la piena capacità di assumere una decisione libera e consapevole, tutto questo dopo che una struttura del Servizio Sanitario Nazionale avrà verificato la sussistenza di questi fattori. Ecco perché legiferare a livello nazionale, al di là di quelle che sono le logiche, le strategie, i freni, gli imbarazzi anche culturali, anche religiosi, potrebbe essere un passo avanti di civiltà assoluta per tutti, e finalmente un paese che si ritrova, come diceva Franco, 74% sono 3 italiani su 4, sono 7 su 10. Voi che ne pensate?

0: Io penso che sarebbe un passo avanti nella civiltà da non poco, però nel momento in cui un partito il cui comandante, chiamiamolo così, anzi generale, dice che prima di abortire la donna deve essere obbligata ad ascoltare il battito del cuore del suo bambino, probabilmente questa legge sarà lunga da
1: allora, vediamo
0: approvare.
1: Sì, grazie Stefania, grazie, ma vediamo se questo paese riesce a fare dei passi avanti di ragionamento condiviso, di civiltà. Volontà popolare era l'iniziativa della legge varata in Veneto, se c'è una volontà popolare anche i politici che poi si stanno, come dire, in qualche modo preparando per le elezioni con le loro strategie piccole e grandi, dovranno in qualche modo venire a patti con quello che è la pressione, la massa critica degli elettori che in qualche modo vogliono o non vogliono alcune cose. Questa sul fine vita mi sembra un'altra battaglia di diritti importantissima e che debba essere come dire, combattuta fino al momento in cui vengano messe alla luce tutte le contraddizioni degli schieramenti, dei controschieramenti, delle alleanze, delle opposizioni, e fare qualcosa che, in cui l'Italia, gli italiani, il popolo possa dire: oh ragazzi, questa veramente eravamo in tanti a volerla, e quindi ben venga. Qualcuno di voi scrive: io sarei potenzialmente d'accordo su una legge del genere a patto che sia volontà esplicita e liberamente espressa dalla persona stessa, e questo è, non sia eseguita lasciando morire di fame e di sete e di dolore la persona in questione, come è successo in passato, dove però, ripeto, c'era un buco normativo che ancora sussiste in gran parte del paese. Simona dice: aiutare a morire in modo dignitoso chi soffre e una speranza di guarigione è solo un atto di bontà, di aiuto anche e soprattutto alla famiglia che resta. Quanto fatto in Verde è l'inizio di qualcosa di veramente necessario, che dimostra umanità nei confronti delle persone malate. Roberto da Treviso mette come dire il punto sulla centralità di questo.

questa questione. Il fine vita non è una questione politica, bensì etica. Aggiungiamo noi, non dovrebbe essere una questione meramente partitica, deve essere una battaglia sui diritti e sulla civiltà.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:50, ancora le vostre voci.
2: Buongiorno dottor Mann, buongiorno. E buongiorno Sfrecciati. Penso sia una scelta giusta e una scelta di civiltà. Io ho mio padre che da tanti anni è allettato e dopo un ictus non è più in grado di intendere e volere e quindi non può più scegliere. Il tutore legale è mia madre, lui non ha più scelta, ma vedendo il suo esempio io non vorrei proseguire una vita come la sua se mi trovassi nelle sue condizioni. Forse per noi è più facile accettarlo, anche perché in Sardegna da sempre esisteva la figura della cavadora su cui la Murgia aveva scritto un libro dedicato, no? Quindi penso che sia una scelta consapevole e di civiltà, appunto. Un saluto a tutti.
1: La cabadora, quella che, di cui parlava il nostro Sfrecciato, è quella figura non letteraria ma della realtà che poi è stata trasformata nelle bellissime pagine in qualche cosa di quasi mitologico da Michela Murgia. È una figura che aiutava i pazienti ad andarsene serenamente, e gli individui che soffrivano, una sorta di eutanasia, diciamo così, artigianale. Qualcuno scrive sul tema: direi che è giusto discutere per stabilire criteri di sicurezza e anche spingere a migliorare le alternative di cura per chi vuole vivere. Detto ciò, chi vuole andarsene deve essere aiutato. Chi si oppone per motivi religiosi o ideologici andrebbe costretto a subire ciò che vuole imporre agli altri, in modo che si renda conto della realtà. Qualcun altro ancora dice: Luca da Sondrio, scrivo da una terra dove ci sono un sacco di suicidi, persone perfettamente in grado di intendere e di volere, che anche di fronte alla possibilità di chiedere aiuto scelgono di togliersi la vita. Qui si parla di persone per le quali non c'è più speranza, sofferenze immani, e sono perfettamente consapevoli. Perché impedirglielo? Sonia: dovesse capitare a me, vorrei avere la facoltà di mettere fine alla mia vita sia per me stesso che per le persone che mi stanno accanto. Non sopporterei mai di vedere il mio compagno dover rinunciare alla propria vita, al vivere, per dover occuparsi costantemente

di me, moltissimi devo dire i vostri messaggi anche oggi, e vi ringrazio in particolar modo perché in questi giorni abbiamo affrontato temi abbastanza cupi, abbastanza, come dire, oscuri, no? Certamente non light, e però avete deciso di annodare i fili del ragionamento e del dialogo in questa quarta ora delle Good Vibrations, che del resto vive di questo, no? Cerchiamo di parlarci tra di noi. E allora, buon weekend a tutti, noi ci sentiamo lunedì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 14 in punto, it's 2 o'clock, come si dice dalle mie parti. Hello Rockers, ma c'ho gli occhiali da sole, mamma mia, scusate. Hello Rockers and welcome. È che sono abituata, secondo me, allora facciamo prima gli inizi doverosi del programma e poi parleremo di questa cosa. Hello Rockers and welcome, inizia Electric Ladyland, io mi chiamo Cecil B, sarò con voi fino alle 17, buon giovedì. Mi siete mancati questi 2 giorni? Certamente, solo che sono stata in quel di Verona impegnata con altre cose della radio e mi sono accorta questa mattina che nel momento in cui ti svegli dopo giorni duri di lavoro e soprattutto ti guardi allo specchio e dici io vivo con gli occhiali da sole, ma a parte la questione del coprire occhiaie, stanchezze, un trucco non riuscito, per me è proprio una questione di tolleranza della luce e quindi tendenzialmente sto con gli occhiali anche tutto il giorno, cioè mi capita anche di tenere gli occhiali in casa se sono le ore in cui mi entra proprio la luce diretta, e ho scoperto che poche persone fanno questa cosa, cioè c'è una parte di persone come me che vive con gli occhiali da sole, e non è perché ti senti una fucking rockstar, è perché sennò ti fa male la testa. Do you know what I mean?

Corner Shop con Brimful of Ace ad aprire così le nostre tre ore insieme. Benvenuti a tutti quanti, mi chiamo Cecil B e niente, sono molto felice di essere qui con voi quest'oggi, in questo giovedì 3 di settembre. Mi siete mancati? La risposta è sì, mi siete mancati molto, ma soprattutto sono qui nella speranza che il weekend che sta per arrivare sia una proiezione di positività per le vostre vite, per i vostri quotidiani. Gli occhiali si tengono dentro? C'è Robby che dice: Cecil, ti capisco, pensa che io dormirei con gli occhiali da sole, ma me lo impediscono. Robby, è per questo che esistono le mascherine, non mollare. Dormi con la mascherina, la togli la mattina e ti infili sugli occhiali da sole. Io nemmeno grande fan della mascherina, sono proprio gli occhiali, i miei amici.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 13 minuti in questo giovedì 3 di settembre. Welcome everybody all'interno di questo show che va sotto il nome di Electric Ladyland, di cui prima non vi ho ricordato il numero. Perché? Perché stavamo parlando di questa questione degli occhiali da sole. 366-663-4466, questo è the number attraverso cui mi potete far sapere se siete team occhiali da sole ovunque, anche in casa la mattina, soprattutto se soffrite di emicranie come la sottoscritta, oppure no, cioè che anche se vivete una vita anche d'estate senza gli occhiali comunque si sta bene, oppure siete persone equilibrate, state nel mezzo, perché esiste anche la sfumatura un po' più grigiastra, in questo caso ha un'accezione più positiva. Comunque 366-663-4466 anche per vocali, WhatsApp, foto, video e per farmi sapere, insomma, come procede questa settimana. Questo brano mi riporta indietro, in realtà non di molto rispetto all'origine della pubblicazione della canzone stessa, 10 anni fa, perché fu una delle prime canzoni che passai qui sulle frequenze di Freccia.

In a white room with black curtains in a station, Cream alle 14 e 19 minuti qui sulle frequenze di Freccia con la vostra Cecil Bio, come mi chiama un mio caro amico Kekileb, perché dice che se lo leggi male tutto scritto intero può sembrare un nome un po' scandinavo. Bello Kekileb, la mia controparte svedese, guri guri guri Kekileb. Questa è la mia imitazione della lingua svedese, spero non ci sia nessuno all'ascolto che viene da quel posto straordinario dove andrò a fine mese per la prima volta. Sono super emozionata di questa cosa, non sono mai stata in Svezia e vedere Stoccolma è una delle cose che avevo messo all'interno della mia wishlist.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:26 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: ciao Cecil, Stoccolma è straordinaria e via di fica, lo sappiamo. Adesso, senza fare subito quelli che, a parte che essendo io milanese userei la G al posto della C perché non sono Nanni Moretti, ma ovviamente sappiamo che è un rituale sociale che consiste nel prendersi una pausa durante la giornata per bere un caffè, del tè, per mangiare qualcosa di dolce insieme alle persone. Molto bello questo falso amico della lingua svedese che a noi fa pensare ad altri tipi di gioie. Bene,

Loser Back, a tagliare così a metà la nostra prima ora insieme, una canzone che riuscì a decollare proprio grazie a delle radio indipendenti, quelle delle università losangeline, quindi in California, che a un certo punto iniziarono a passare questo brano che divenne una hit e che conquistò i giovani passando proprio dal sottobosco radiofonico del luogo dove si ritrovavano per studiare e anche per scoprire magari musica nuova. Il successo fu tale che a un certo punto Beck non sapeva più chi scegliere fra le major e fra chi si proponeva per metterlo sotto un contratto. Bella storia.

meravigliosa, ecco, Verona da girare. Ogni volta mi ritrovo a fare delle micro passeggiate nel centro, perché poi è tutto veramente molto vicino, e trovare degli scorci, dei punti che l'ultima volta non avevo visto. Non so perché mi succede sempre con Verona. Giro e poi dico, ma dai, ma questa cosa non l'avevo mai vista. Ma dai, ma questa strada non l'avevo mai fatta. E mi piace perché poi mi ci perdo e faccio un gioco con me stessa per ritrovarmi verso l'hotel e arrivare in orario, ovviamente, per gli appuntamenti di lavoro.

Dire Straits con Far Away alle 14:41 minuti, sempre qui con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo che per poterci ascoltare ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete farlo attraverso la nostra applicazione RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Frecce e soprattutto di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, quelle sempre in aggiornamento. Nel frattempo, dalla nostra top 20, fra pochissimo troviamo gli Strokes con Lonely in the Future. Ora un brano cui tengo tantissimo, firmato Florence and the Machine, Queen of Peace.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:50 minuti e siamo sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cécile nella conclusione di questa nostra prima ora insieme, ma non vi preoccupate perché tanto sono qua fino alle 17, quindi abbiamo ancora due ore, io con voi, voi con io, sì, nel bene e nel male, soprattutto in questi giorni che sono ancora un po' pieni, un po' densi di spostamenti, di cambiamenti, perché per dire oggi sono qui, però lunedì di nuovo non sarò in diretta e sarò da qualche parte insieme a Gigi Riccardo per fare delle cose belle. Non vi posso ancora dire di che cosa si tratta, però vi posso dire che si tratta di un appuntamento importante che vi racconteremo sui social, che poi quando rientreremo da Londra, ovvero martedì, vi racconteremo in diretta con uno specialino, musica doc. Comunque andiamo a Londra, ok? Non andiamo a Berlino, non sono i mondiali, però comunque è un qualcosa che può essere paragonabile a livello di forza e di impatto su tutti noi. C'è chi mi dice: Cécile, non ce la faccio con il nuovo pezzo di Strokes. Sarebbe stato bello se il messaggio fosse stato: ciao Cécile, io non ce la faccio. Amo, lo so. Amo, lo so, come tutti noi, dice Gigi Riccardo. Amo, lo so. Lo so, ma è una cosa che tutti si dicono quando ti stai allenando e c'è il tipo in palestra che dice ancora 30 minuti, tu fai no, non ce la faccio. Oppure quando arrivi, fai la spesa, dici faccio la spesa in un'area intelligente, così non becco gente, arrivi alle casse, ci sono delle file chilometriche, dici io non ce la faccio e alla fine, spoiler, magari non ce la fai. Basta, finito lì. Cioè, non volevo mettere un positivity corner qua da qualche parte. No. Probabilmente non ce la fai, and that's it. Comunque stavo dicendo che il nostro Emiliano non apprezza l'autotune insieme a Julian Casablancas. Capisco, cioè nel senso, io grande fan del precedente album pubblicato nel 2020, ovvero The New Abnormal, che trovai un album super maturo, bellissimo, con dei pezzi di cui mi sono innamorata. In questo caso apprezzo il cavallo in copertina. Bel cavallo, probabilmente un quarter horse.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, hello rockers and welcome. Inizio in questo momento la seconda ora di Electric Ladyland con la vostra Cecile che mi accompagna fino alle 17. Scusatemi, ho avuto un attimo di apnea. Non vi capita mai che sta per arrivare il singhiozzo, dici sta per arrivare e poi alla fine riesci a controllarlo? Wow, cioè adesso mi sento un po' il signor Miyagi, che ho un perfetto controllo del mio corpo. Metti la cera, togli la cera, prendi gli insetti con le bacchette. Che utensile incredibile, le bacchette utilizzate per mangiare. Io cioè, veramente sto imparando a usarle in qualsiasi contesto e le amo.

In Depeche Mode con Enjoy the Silence alle 15:04 minuti qui all'interno di Electric Ladyland. Io ricordo la prima volta che vidi Depeche Mode dal vivo, fu un'esperienza incredibile a Parigi, lo stadio quello dove gioca il Paris Saint-Germain, come si chiama? Le Stade de France, giusto? Chiedo a Gigi, sei tu che sei l'esperto di Paris Saint-Germain. Vabbè, comunque, lo so che esiste, sono stata a Napoli tante, molte più volte. Oddio, non lo so, sono stata più volte a Napoli e a Parigi nella mia vita. Sono due città che trovo affascinanti in maniera diversa, ma che amo alla follia. E quindi la prima volta che mi sono ritrovata davanti al Paris Saint-Germain non me lo dimenticherò mai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:11 minuti. Hello rockers and welcome, sempre qui nella nostra seconda ora insieme, sempre qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecile. Vi ricordo che in questo periodo noi di Radio Freccia vi stiamo regalando i biglietti per assistere a dei bellissimi concerti, perché è finita la stagione estiva, ma questo non vuol dire che la musica si fermi, perché chi fermerà la musica? Nessuno, niente, neanche il maltempo. Oddio, i fan di Bad Bunny che sono andati a Milano probabilmente non sarebbero d'accordo, ma non stiamo parlando di questo. Allora, vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto dei Black Keys, due date, 10 e 11 di settembre, quindi fra una settimana, in quel di Milano all'Alcatraz. Cosa state aspettando? Andate su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, oppure sul sito radiofreccia.it, scorrete verso il basso, trovate la locandina del tour dei Black Keys e appunto scoprite come partecipare per vincere i biglietti per una delle due date, 10 e 11 di settembre.

I Black Keys, where there's smoke, there's fire. Dove c'è del fuoco, scusate, dove c'è del fumo, qualcosa sicuramente starà andando a fuoco. Probabilmente bisogna vederla anche come cosa metaforica, come espressione metaforica che riguardi i rapporti. Cioè, se a un certo punto ti sembra che un rapporto sia fumoso, è perché qualcosa sta andando a fuoco. Allora, o è perché è fumoso, perché sembra che il rapporto non sia più definito, perché sotto sotto qualcosa brucia, magari di passione, e quindi è una cosa positiva. Se invece ci sono dei problemi che stanno venendo fuori, allora lì bisogna imparare ad affrontarli. Rientriamo sempre sulle nostre frequenze indomite attraverso sonorità diverse, fra poco quelle di Paul McCartney dalla nostra Top 20 con Come Inside or a Porcupine Tree.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 15 e 25 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 3 di settembre. Spero stiate bene, spero che ci stiate seguendo in una condizione rilassata e non di stress, magari mentre siete di rientro dal lavoro, può essere magari qualcuno ha iniziato a lavorare molto presto e alle 3:30 vede già il proprio turno finire, magari mentre avete preso una giornata libera, un mezzo pomeriggio per fare delle cose che vi mancavano, arretrati che avevate accumulato non sul lato lavorativo ma sul lato della vostra vita personale. Qualsiasi sia la vostra condizione, ci potete seguire anche in radiovisione e i nostri due canali 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in HD.

Paranoid Android Radiohead alle 15:32 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B, sempre qui sperando di tenervi compagnia nel migliore dei modi. Vi ho ricordato della nostra radiovisione poco fa, ve lo ridico super volentieri: 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci trovate i video ufficiali, ma ci trovate anche spezzoni presi da grandi live, come nel caso di Paranoid Android che abbiamo appena ascoltato, oppure insomma video che hanno fatto la storia, hanno contribuito a rendere un brano ancora più forte. Nel caso della band che sta per arrivare, i video sono sempre stati più forti, forse anche della loro musica. Gli OK Go.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:39 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Buon pomeriggio, c'è chi dice: ciao Cecil, Paranoid Android è l'ultima grande sinfonia rock. Davvero? E poi da lì non c'è più stato niente di altrettanto sinfonico, altrettanto rock. Non sono d'accordo, anche perché, non lo so, sto facendo un processo inverso con i Radiohead. Li amavo più da giovane e crescendo sto imparando a disamarli. Non so perché, succede. Come con le amicizie, come con degli amori, come con delle passioni. Delle volte, andando avanti nel tempo, si spengono, e per i Radiohead con me sta andando così.

Ed era Alanis Morissette con Hands Clean alle 15:44 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecile. Per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, scaricate la nostra app, quella di RTL 125 Play, che vi permette di ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, e anche di partecipare alle belle occasioni tipo quella che è in atto in questo momento, di poter ricevere il regalo, i biglietti di un concerto che magari vorreste vedere tantissimo, come ora che vi stiamo regalando quelle dei Black Keys, che saranno a Milano con una doppia data il 10 e l'11 di settembre. All'Alcatraz Radio Freccia è la radio di entrambe le date, quindi attraverso la nostra app potete scoprire come partecipare. Ci sono i Clacson ora.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:49 minuti e siamo arrivati alla fine anche della nostra seconda ora insieme, che non è più in solitaria, perché come avviene alla fine di questa seconda parte del programma, normalmente arriva il nostro Gianluigi Riccardo, Gigi Riccardo, per il cosiddetto appuntamento con il TGG e soprattutto un riprendiamo le sane vecchie buone abitudini, che però interromperemo già anche lunedì perché saremo a Londra. Questo l'ho detto, non ho detto il perché. Diciamo, si può dire anche il perché?
2: No, diciamo che saremo a Londra.
1: Saremo a Londra, io ho detto che saremo a Londra, quindi mancheremo entrambi lunedì.
2: Esatto.
1: Martedì ci saremo entrambi e faremo un racconto, un resoconto di quello che avremo fatto a Londra. Io, già che ci sono, vi invito a seguirci sempre sui nostri social, principalmente su Instagram. Radio Freccia Off con una F sola, ok? Perché sarebbe la riduzione di official e non off intesa come spenta, perché la radio spenta non piace
2: no,
1: a nessuno.
2: No.
1: Allora, il TGG, per chi non lo sapesse, è il contenitore delle notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo e che più amate, e che oggi dove ci porta?
2: Allora, visto che abbiamo ascoltato i Green Day poco fa, restiamo sempre in ambito, come dire, punk rock californiano con i Blink. I Blink che qualche mese fa al Comic Con di San Diego avevano un po' teaserato una sorta di collab con Pac-Man, questo storico videogioco che per noi anziani ha significato molto. Che
1: ma
2: poi
1: Pac-Man secondo me è
2: transgenerazionale,
1: sì.
2: Che si è sviluppato poi in realtà proprio in un personaggio che ha preso vita propria anche in altre declinazioni. In quell'occasione, diciamo, era stato presentato questo angolo con del merchandising specifico, con dei cabinati, insomma, con dei vinili, con tutte delle produzioni fatte ad hoc. Ma nelle scorse ore i tre Blink sono anche apparsi sotto forma di personaggi animati proprio del mondo di Pac-Man. Ora, i dettagli non si sanno, si sa solo che il tutto si svelerà entro fine mese, ma a quanto pare potrebbero far parte della nuova serie animata di Pac-Man.
1: Ah.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome, inizio in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cecile, con Gigi, con il T-Gigi, ma soprattutto con voi,
2: yeah.
1: I nostri rockers,
2: yeah.
1: Yeah, welcome everybody, hope you're enjoying questo giovedì, questo 3 di settembre, mese straordinario, settembre è il mese della ripartenza dove si lascia tutto alle spalle, il bello e il brutto e il cattivo tempo, io vado così.
2: Buono, il brutto e il cattivo.
1: No, sempre peggio, il bello, il brutto, il cattivo, il tremendo e poi a un certo punto, torna il bel tempo. Benvenuti, come sempre vi ricordiamo il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, iniziamo coi Doors.

0: Break on through to the other side, i Doors, alle 16:03 minuti, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme e soprattutto a portarci verso una notizia che proprio riguarda la band.
1: Sì, perché il 23 ottobre uscirà una nuova raccolta, un doppio album live dei Doors. Il disco si chiama Unbound and Dangerous e documenta il tour del 1970, sostanzialmente quello, diciamo, in supporto a Morrison, sì. Hotel, pericolosi perché, come dicono gli stessi Doors, Superstiti, tutto sommato erano una band pericolosa, non fosse altro che comunque Jim era uno che già dal giorno 1 risultava essere abbastanza imprevedibile, uno che in qualche modo si era posto come liberatore, era uno che voleva liberare tutti e consentire a tutti di esprimersi al meglio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16 e 11 minuti con la vostra Cecile Gigig al microfono. Abbiamo ascoltato poco fa gli Oasis,
2: sì.
1: Cos'era Amaro Time?
2: Sì.
1: E perché ora ti ho detto questa cosa a caso? Perché secondo me devi parlare ancora di Oasis.
2: Però sai, in questi giorni non
1: è colpa... pure la maglia del City.
2: E anche la maglia del City.
1: Che loro ti fanno City.
2: Loro ti fanno City, no, questa è proprio la maglia Live Forever, sì, vabbè.
1: Perché me l'hanno chiesto l'altro giorno.
2: Infatti ti fanno City, sì.
1: E io ho detto City.
2: Brava.
1: E tutti erano stupiti che
2: hai
1: lo
2: fatto,
1: sapessi.
2: Hai visto, con furia di star con me. No, allora, vabbè, non è che
1: l'ho
2: io...
1: L'ho detto che era merito tu.
2: Non è che io parlo di... È che logicamente in questi giorni, insomma, c'è abbastanza fibrillazione, ci si chiede molto... Questo tour del 2027, peraltro il 5, quindi sabato, ci sarà l'anteprima mondiale a Venezia di Don't Look Back in Anger, un documentario. Poi il 7, lunedì, ci sarà l'anteprima a Londra. Quindi insomma molti insomma hanno l'attenzione proprio sui fratelli Gallagher, che peraltro sono attesi anche in Riviera. Si è detto di sì, si è detto di no. Noel ha detto che a Venezia un giro dovrebbe farlo.
1: Liam non si sa,
2: ma soprattutto Noel in questa intervista a Talk Sport, perché lui parla solamente con persone che parlano di calcio.
1: Perfetto.
2: Ha detto: oh, nel 2027 in estate tornei di calcio non ci sono, quindi dobbiamo trovare qualcosa da fare.

0: Aerosmith con Sweet Emotion alle 16:16, Cecil, Gigino, ma soprattutto voi che ci scrivete al nostro numero 366-6634-66. Mandiamo un abbraccio alla nostra Lila e a tutti quelli che si stanno prendendo un momento in questo pomeriggio per condividere 16:16.
1: Sì.
0: Dobbiamo esprimere un desiderio.
1: Vai, concentrati.
0: Lo state facendo anche voi. Abbiamo ancora 5 secondi perché quando ore e minuti sono coincidenti, a quanto pare le energie sono più a nostro favore.
1: Basta, finito il tempo.
0: Sembravi una sveglia terribile. La sveglia.
1: La sveglia terribile.
0: Ah no, volevo
1: bello.
0: Fare una domanda.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 16:25 minuti, sempre con Cecil e con Gigi a microfono, che vi raccontiamo cose belle, speriamo. Posso? Che riguardano, sì, vabbè, dei Gallagher abbiamo detto tutto. Allora, speriamo di vederli da qualche parte, che si palesino o a Venezia, apparite. O a Londra, e che poi annuncino queste benedette,
5: o a Roma, visto che insomma pare, allora, che prossimamente insomma ci sarà l'annuncio.
4: L'ho visto anch'io su nell'internet questa notizia. John Lennon sarebbe diventato nonno.
5: Diventa nonno postumo, perché Sean Lennon, figlio di John e Yoko Ono, è diventato papà di Aurelius. Quindi facciamo gli auguri alla famiglia Lennon. Insomma, si continua ad arricchire l'albero genealogico dei Beatles.
4: Aurelius, come lo pronunceranno loro?
5: Aurelius. Sarà
4: comodo.
5: Mm-hmm. Sembra il nome di un'auto, cioè nel senso che va bene, di origine latina, però è...
4: A quel punto chiamalo Warus.
5: Warus. Magari è per quello, cioè come possiamo chiamarlo?
4: I am Aurelius. Qualcosa... Cucu, cucu, cucu, cucu.

0: Water Shade of Pale, Procolarum, 16 e 29 minuti con Cecil, con Gigi.
1: Con un mantello bellissimo, tra l'altro.
0: Allora, il commento di Gigi è fuori onda, però ai tempi, cioè almeno c'era sta cosa che si usavano i mantelli, i maghi.
1: Avevano un po' la fissa all'epoca.
0: Ma l'hai detto con un senso di invidia, come dire, sì, no, anch'io vorrei il mio mantello. Mantello.
1: Sì, un po' sì. C'erano molte band, anche della scena garage, un po', cioè psichedelica americana, che voi un po', la parola psichedelica credo che sia la chiave, sì. Avevano questa cosa della, dei poteri speciali, dei colori, dei draghi che appaiono dal nulla.
0: Sì, ma se pensi anche allo stesso Bowie, c'è un look iconico che io ricordo benissimo nel periodo Ziggy Stardust, dove lui aveva questo mantello straordinario,
1: sì, sì.
0: Bianco.
1: Sì, però qua erano proprio più questi mantelli, davvero un po' Mago Merlino, un po' quella roba lì.
0: Ma anche quello di non te lo ricordi quello con tutti dietro i ricami,
1: con i
0: draghi.
1: Ricami, sì, sì, sì.
0: Beh, allora Gigi, non stai dicendo
1: per Natale?
0: Per Natale?
1: Ok.
0: Davvero?
1: Con un mantello?
0: Amo, io lo faccio,
1: Non lo so, non sono sicuro.
0: Non lo so.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 16 e 38 minuti, sempre con la vostra Cecile e il vostro Gigi Nie, Gigi Nie Riccardo. Parliamo di Freddy, visto che
3: stavo vocalizzando in maniera abbastanza...
2: Ma lui, scusa, prima di dare questa notizia, sì, che è bella, sì, lo inserisci come Morrissey in uno di quei...

0: Credo ci sia qualche video di Freddy versione napoletana, eh.
1: Ah, ok, ok.
0: Va ora bene, potremmo bene. Andare a indagare, però si presta molto.
1: Dovremmo usarlo come format.
0: Sì.
1: Quando abbiamo magari qualche ospite, dire facciamo il gioco. Sarebbe neomelodico?
0: Neomelodico o inglese?

0: Voice of Summer di Hot Aris. Allora, parliamo di Freddy, non chiedendoci se effettivamente abbiamo già una risposta. Sì, se fosse nato a Napoli sarebbe stato un cantante neomelodico, ma è apparso un murales celebrativo a Wembley. Lui.
1: Sì, perché sabato il 5 settembre compierebbe 80 anni e quindi Wembley, che comunque insomma Londra è un posto iconico che è apparso più volte nella storia dei Queen, è stato come dire decorato. Ci sono quelli che vengono chiamati Spanish Steps, questa serie di gradini davanti lo stadio che sono stati decorati da questo artista, questo street artist che si chiama Frank Styles, che anche Frank Styles è Francesco Stile, comunque ci sta abbastanza come melodico, e che praticamente nel momento in cui ti posizioni, poi se andate su radiofreccia.it trovate l'articolo, in una posizione specifica

0: appare questo murales tutto colorato col volto di Freddy, tutta una serie di riferimenti, ad esempio le carpe koi, perché lui era appassionato di Giappone, sì. Ci sono dei pezzi di stralci di testi, insomma tutta una serie di elementi. Il tutto è stato realizzato, come dire, unendo pezzi separati tra di loro, quindi se andate a ridosso delle scale questo non lo vedete,
1: niente, dovete stare lontani
0: a una distanza specifica, c'è proprio la posizione esatta dove poggiare i piedini e ammirare così tutta l'opera d'arte.
1: Beh, e allora, anche se un po' in anticipo, lo diciamo già, happy birthday Freddy.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16:53 minuti, siamo arrivati alla fine.
2: Ah, finalmente, non finiva più.
1: Non finiva. Che stronzo che sei, guarda, mi brucio la parolaccia della settimana perché tanto è giovedì.
2: Dai,
1: allora, visto che abbiamo parlato di Wembley, abbiamo parlato di Londra, facciamo un piccolo spoiler. Noi vi diamo un saluto qua, chiudiamo la nostra settimana e vi diamo appuntamento, diciamo, prossimamente. Per quanto riguarda Gigi, che ho dato domani
2: con Ambra Maria.
1: Invece io e Gigi non torneremo lunedì perché, come vi abbiamo detto, saremo a Londra.
2: Ci vedremo sui social.
1: Esatto, seguiteci su Instagram, Radio Freccia Off. Io e Gigi saremo in quel di Londra, vi racconteremo fatti e fattarielli.
2: Faremo collegamenti in diretta, certo. Insomma.
1: E poi martedì saremo
2: fisicamente qui.
1: Esatto, per raccontarvi quello che è successo, insomma, come funzionerà tutto il resto. Per il resto, che dire? Io vi auguro uno splendido fine settimana. So che ci siamo sentiti poco, ma sono stata a lavorare a Verona sempre per questioni radiofoniche che magari avrete anche visto, seguito, sentito anche qua, insomma, tra le varie pubblicità. E invece lunedì torniamo proprio nell'anima e nel core, come si dice in inglese, di quello che è il mondo di Freccia. È un bel momento, okay, non aggiungiamo altro.
2: Anche un core, comunque, anche il napoletano va bene uguale.
1: Sapete che quando avevamo fatto, cos'era, 3 anni fa, l'intervista a Corey Taylor in occasione, insomma, del loro headline show, in occasione del Notfest,
2: sì,
1: di cui siamo stati partner, Gigi poi mi mandò i tagli dell'intervista e il titolo era Piez Corey. E io questa cosa l'ho sempre trovata geniale.
2: Prima o poi ci faremo il tatuaggio Piezze Corey.
1: Sai che per fare la rubrica del è neomelodico e inglese, la rubrica dovrebbe chiamarsi Piezze Corey.
2: E chiediamo a Corey Taylor di farci un'introduzione. Facciamo fare la sigla a Corey Taylor.
1: Con quella
2: Taylor.
1: Voce orrenda che ha Corey,
2: esatto,
1: Taylor.
2: Cioè, del resto lui può cantare tutto anche al neomelodico.
1: Ma lui può anche parlare, basta. Corey,
2: esatto,
1: Taylor è perfetto.
2: È perfetto, sì, sì, sì.
1: Va bene, e a proposito di perfetto, ci sono gli Smashing Pumpkins con Perfect a seguire Skank Nance e poi ritorna il nostro Nobody. Buon weekend a tutti, ci sentiamo di nuovo martedì. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno.
2: And we're back. Si comincia anche oggi. Benvenuti e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 3 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porto fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, ferrati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. Vestito di nero, nel nero stanzone, and so this is it. It's AC/DC time, baby!

0: Buon pomeriggio pirati, benvenuti anche sì. Oggi qui sul canale di nessuno, che non sono nessuno, uno nessuno, centomila.
1: No, basta.
0: E non importa chi sono, non importa chi suono, e se suono il campanello e poi scappo e poi la gente si arrabbia, ciao.
1: No, allora, non mi ricordavo la chiusura del campanello che suono e poi la gente si arrabbia, ma posso dire... Va benissimo anche questo.
2: Alle 17, tre giorni e qualche istante,
1: no.
2: Terra di nessuno!
1: No, anche questa mi sembra un'integrazione che posso dire, non avevo richiesto, non avevo nemmeno previsto. Allora, posso capire che ci possa essere una variazione sul tema nel momento in cui uno dice, sai, le 5 e qualche istante e ti presenti il giovedì. Lì in effetti, diciamo, anche il mio avvocato, il più bravo degli avvocati, avrebbe le sue problematiche nel formulare l'arringa. Ma noi siamo così, flessibili, no? Ma sì, Saturday a sto punto, vedi?

0: Senti che, sai che c'hai la risata? Cos'è la pubblicità del tè? Quello lì. Allora, molto male, ovviamente. Tu la risata è giusto che la faccia perché il senno di poi in qualche modo fa cadere in prescrizione. Secondo me più che altro, come dire, i tuoi rimorsi più che la colpa in sé per sé. Detto questo, sapevo la variante della gomma da masticare, che comunque è patente da stronzi proprio, siamo d'accordo. Perché se adesso tu, non so quanti anni c'hai, ma mettiamo il caso che ne hai, stiamo larghi, più di 35, magari settimana quella che aspetti il venerdì di Freccia proprio perché c'hai bisogno di buttar fuori. E arriva. Dove cazzo? Ma chi è che so? Siamo d'accordo. Però poi dopo non voglio fare il Matusa, perché è un attimo che finiamo a fare il super giovane, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Insomma, caro signor Nessuno, con queste prestazioni lavorative i suoi contributi previdenziali sono molto bassi. Avanti di questo passo lei andrà in pensione all'età di 184 anni. Mi dispiace.
0: Posso dire? Mi sembra che rimanga comunque un orizzonte ottimista, visto come stanno andando le cose in generale, visto lo stato dell'arte. Allora, come andiamola fuori? Mi rendo conto che ci siamo sentiti poco negli scorsi giorni, ma abbiamo due buone notizie. La prima: domani è venerdì e, come vi abbiamo ben abituato, dalle 17 alle 18 facciamo un po' di casino insieme. Le mixiamo, urliamo, buttiamo fuori quello che c'è da buttare fuori. Seconda buona notizia: da lunedì comincia la nuova stagione del programma Terra di Nessuno. Torna Fabione Macumba Romano in regia, torna Diana Consolazzi in redazione. Certo, io adesso lo dico così, palude permettendo, è come quella postilla nei menù dei ristoranti, li devo solo scongelare. Datemi un attimo.

Hai cercato Sidonia, dea dell'attività eroica nella mitologia greca, nota come Atena o Minerva presso i Romani. Ma forse stavi cercando Sidonia, nome attribuito nel passato all'attuale città di Lacanea, nell'isola di Creta, che fu anche un regno dell'età minoica. Oppure stavi cercando Sidonia, genere di piante della famiglia delle rosacee, cui appartiene il melo cotogno, Sidonia oblonga. O forse stavi cercando Sidonia, caratteristica di albedo della superficie di Marte. Oppure asteroidi? Oppure una zona proprio del pianeta di Marte? Voi non vi preoccupate, abbiamo degli assistenti digitali che, come avete sentito, sono pronti a risolvere ogni vostro dubbio. Una volta avevamo Manlio. Chi ascolta questo programma da tanto tempo se lo ricorda, è un aficionados. Ora abbiamo avuto problemi col wifi e non gli scarica l'aggiornamento.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Freccia, libera come noi.

Era un documentario sul reggae nel quale alcuni dei grandi protagonisti dei Wailers descrivevano l'impatto degli strumenti musicali nella musica e nel racconto, no? E c'era qualcuno che diceva che the bass is the backbeat and the drum is the heart, no? Cioè alla fine il basso è la colonna vertebrale di una canzone, mentre la gran cassa ovviamente è il battito del cuore. Ora, il basso di questa canzone è sicuramente una colonna, se vuoi, portante, ma assomiglia molto di più ad una cosa martellante, molto più vicina alla parte cardiaca, se vuoi, perché è sincopato, è dritto e rappresenta bene quella che è la passione che ogni tanto divampa all'interno di ognuno di noi e ti fa sentire il sangue che schizza al cervello, il cuore che parte in mille pulsazioni, in qualche modo ti comanda dove andare e non ragioni più con quello, ma ragioni magari con altre parti del corpo. Ognuno ha una propria epifania nella vita, una rivelazione. Questo disco ha più di 50 anni, non è dei Talking Heads, anche se questa è una bellissima versione dal vivo con Tina Weymouth che fa la parte della, se vuoi, propulsione cardiaca, come vi dicevo. Ma in realtà è del reverendo Al Green. E perché si parlava di epifania? Beh, perché quando esce questo disco, è più o meno il 1974, e fuori da casa sua si presenta una sua spasimante che lo ferisce con una pistola e poco dopo lei si toglie la vita. E questo evento segna per sempre la vita di Al Green, che cambia completamente, diventa una persona religiosa e spirituale, eccetera, eccetera. Si chiamava Take Me to the River. And now all the girls say I'm pretty fly for a white guy.

0: Hey, hey. Dove that pretty thing? Fai quella cosina bella che fai tu, quella cosina un po' particolare.
1: Faccio umilmente notare che la scorsa stagione radiofonica ha lasciato alcuni quesiti irrisolti.
0: Prego.
1: Primo dei quali, che fine ha fatto la relazione fra Diana e Procopio. Secondo, chi è rimasto nella casa del grande metallo. Vogliamo delle risposte.
0: È giusto, il paese si interroga. Non glielo dicono. Non glielo dicono. Che cosa c'è sotto? Sono i poteri forti.
2: Bello,
0: forse.
2: Bellissimo, rientrano Fabione e Diana, bellissimo. Ma Attilio, Procopio, Fabio Tavelli.
0: Sì, non vi preoccupate. Poi lunedì arriva anche fatalità, diciamo, in coda al Gran Premio di Monza. Per cui figurati, siamo qua a due passi. In qualche modo dobbiamo sentire quello che ci racconta Fabione Tavelli, a cui auguriamo buon lavoro, così come a tutta la squadra. Sto tergiversando, capito? Vedi, c'è anche il count sotto. Allora, le risposte arriveranno? Magari arriveranno sotto forma criptata, misteriosa? Tutto può succedere. You better ask Jane.

0: senti che pace nella valle.
1: Ah, ah.
0: Un po' la fa quella.
2: Comunque io negli anni 90 compravo le etichette adesive piccoline e scambiavo tutti i nomi sui citofoni.
0: Pensa che adesso da qualche parte c'è qualcuno che sta ascoltando la radio e dice: ma guarda tu, ecco chi era quello stronzo che lo faceva.
3: Nobody! Che fai, campaisti?
0: Adesso sono tornai, non ti preoccupaste, mi raccomando, che domani ritorna anche il mixatone, ma quello lo sapete, insomma, anche nelle scorse settimane non ve l'abbiamo fatto mancare. Allora, informazione di servizio, c'è qualcuno che chiede: Matte, tutto bello? Sì, ma Attilio, non vi preoccupate. Allora, Attilio, a dirla tutta, sapete, qui è operazione trasparenza, eh? Vado dritto così. Allora, Attilio, devo ancora sentirlo, ma so che, insomma, seguendolo sulle pagine social, come magari fate anche voi, è molto impegnato, è sempre dietro ad accudire le sue bestiole, e quindi credo che sarà dei nostri anche questa stagione di martedì, nel senso che noi di solito lo sentiamo in quel mondo lì. Se per caso

Durante l'estate ci avete scoperti? Vi piace il rock and roll, magari un po' di blues che c'è già in sottofondo? Vi state chiedendo, ma chi diavolo è questo Attilio? Attilio è un essere mitologico, metà uomo, metà animale, ma soprattutto molto animale. Fai più tre quarti animale, nel senso che le sa tutte. È un esperto e lavora in un parco meraviglioso a Murazzano, dove potete andarlo a trovare, a visitare i suoi animali, lui vi spiegherà tutto ed è una delle colonne portanti di questo programma. Per cui, per queste ed altre sorprese, non ci resta che tenere in sottofondo un classicone del blues fatto dai Cream, si chiama Stormy Monday. È stato un piacere e un onore servirvi, perché questo è un po' lunedì, se vogliamo. Ci risentiamo domani. And don't forget you're alive.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dai, 10 secondi alle 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel, che andrà avanti fino alle 21 di questa sera. La casa di cura più grande che ci sia apre i battenti in questo momento con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Approfitto anche per ricordare che le rubriche di Rebeliel avranno inizio poi ad ottobre, quindi ragazzi c'è ancora un mese di attesa, ma va bene così perché il lavoro è ancora tanto, ragazzi, ma va bene così. Possiamo anche cominciare questa prima ora, perché ci sono i Linkin Park con Papercut.

0: Papercut, Linkin Park, abbiamo aperto così questa prima ora di Rebeliel. E se qualcuno avesse dei dubbi che sia o meno Rebeliel, che sia o meno una casa di cura, Daniele ce li toglie questi dubbi, prego.
1: L'unico frutto dell'amor,
0: sì, siete nel suo studio,
1: è il peperone, sì. Il peperone,
0: abbastanza palese questo.
1: L'unico frutto dell'amor è il peperone, ma solo yellow.
0: L'ho detto, è un programma che andrebbe chiuso, l'abbiamo sempre detto, ragazzi, sono anni che lo diciamo, continueremo a dirlo e in effetti, come vedete, è un programma che devasta le menti, è abbastanza normale come cosa, da mezzanotte, dalle 20, dalle 18, l'effetto è sempre quello. Five Finger Death Punch, a little bit off.

0: you can all fuck off today.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: 18 e 10 minuti, questa volta lo facciamo subito, ragazzi. Questa cosa che devo ricordare è importante, come dicevo prima, lo facciamo immediatamente, già nella prima ora, già l'inizio praticamente della prima ora di Rebel, ovvero il fatto che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Ricordo che l'applicazione è gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, e una volta scaricata potete appunto vincere i biglietti per i Black Keys, per i concerti dei Black Keys, che ricordo essere il 10 e l'11 settembre all'Alcatraz di Milano. E adesso ce li ascoltiamo.

Little Black Submarines di Black Keys, e devo rispondere a Carlo. Ciao da Carlo, abbiamo la stessa maglietta, solo che io c'ero a Imola e ne è valsa la pena. Caro Carlo, pensi che io non ci fossi? Scherzi? Assolutamente, facciamo anche un gruppo di sfrecciati, siamo andati lì tutti quanti assieme, ed è lì infatti che abbiamo preso poi questa maglietta. Perciò, per chi ovviamente non ci stesse seguendo in radiovisione, la maglietta del concerto degli AC/DC di Imola, per te ne è valsa la pena? Per me sì, ok, ci può stare, però puntino, puntino, puntino. Ecco, rimaniamo così. Va un po' sul vago, ecco. Paraculo, insomma, lo so.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: 18 e 24 minuti, ragazzi, siamo davanti a un capolavoro della musica. E no, non sono i Coldplay in questo caso. No, non è neanche Lenny Kravitz. No, questa volta stiamo parlando di un capolavoro vero.

Nero del 1971. È una di quelle canzoni che è stata, l'hanno completamente smembrata questa canzone, hanno cercato qualsiasi tipo di messaggio nascosto all'interno di questa canzone qua, perché dicevano che questo gruppo in qualche modo aveva messo dei messaggi satanisti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma resta comunque un capolavoro, ragazzi. Ora sono i Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Ma possiamo anche chiudere qua. D'altronde, dopo Stairway to Heaven, credo non servano parole, ma sono abbastanza sicuro di essere costretto comunque a fare tutte e tre le cose.
2: Wally, dalla presentazione Wally che hai fatto di questo brano, avevo capito che stavi già parlando di loro. Mamma, è una delle mie preferite. E adesso mi tocca aspettare di 8 minuti per scendere dalla macchina per andare a fare la spesa. Ciao Angelo da Varese.
1: Caro Michele da Varese, buona spesa a sto punto, noi invece andiamo avanti con Corey Taylor.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18:40 minuti. Allora, la canzone che stiamo per ascoltare è una di quelle cose abbastanza, come dire, una di quelle cose che è successa, è capitata un po' a tutti. Vai a un concerto, ti innamori di una tipa o di un tipo, basta, perdi la testa per questa persona. Ecco, The Rock Show, stiamo parlando dei Blink, ovviamente è una questione adolescenziale, se così vogliamo definirla, però in realtà, ripeto, succede a tutti, a qualsiasi età, è una cosa normalissima. Anche questo, a volte, può essere il bello dei concerti, dipende anche da come vai, diciamo, qual è la sua propensione, ecco, ai vari concerti. The Blink.

Ma dai, alla fine a quanti è capitata una situazione del genere? Rock Show, i Blink, ragazzi, siamo quasi giunti in chiusura della prima ora di Rebeliel per quest'oggi e quindi mi tocca anche ricordare dell'app RTL 102.5 Play, app gratuita per il cellulare, per il tablet vostro o di qualcun altro, comunque sia, l'importante è che sia gratuita e da lì potete seguirci ovunque voi siate, sia in radiovisione che nella versione normale, radio normale, quindi soltanto per ascoltarci, e lì potete trovare anche tutti i nostri programmi, le interviste e le ultime notizie.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 18 e 51 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rabegliel. Abbiamo ascoltato prima, guarda, aspetta, così facciamo un recap un po' di quello che abbiamo ascoltato.
2: Cioè, esco da lavoro e mi metto in macchina e mi metti in fila i Led Zeppelin, i Queen of the Stone Age e i Blink-182. Mamma mia, tanta roba.
1: Stairway to Heaven.
2: Daniel, da Siziano.
1: Abbiamo ascoltato Stairway to Heaven dei Led Zeppelin e quindi giustamente in chiusura della prima ora ci ascoltiamo Heaven direttamente di Bryan Adams. Cioè, una volta che arrivi ce l'abbiamo, ci ha pensato Bryan Adams a scrivere la parte 2, diciamo, di quel brano, diciamo così, nel 1984. Ci ascoltiamo e chiudiamo. Più o meno chiudiamo così, perché dopo Bryan Adams c'è un altro gruppo che ovviamente è l'emblema di Rabegliel, non dico altro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 19, ragazzi, perdonatevi. Comincia la seconda ora di Reveglielle. Sono molto felice. Qualcuno ci ha sperato. Francesca, che dice a seguire Billy Idol, Gaia, simbolo di Reveglielle. In un certo senso, sì. Ragazzi, cioè.
2: Step. E che vuoi dire? Il Coldplay.
1: Nulla, no.
2: Coldplot. Sicuro, 100%.
1: È un colplotto, ormai è chiara la cosa, è lampante. Cioè, ci sono più Coldplay che Billy Idol in un programma chiamato Rebel Yell. Probabilmente dovremmo chiamarlo, non so, Rebel Yellow, come aveva proposto un ascoltatore tempo fa. Comunque basta, perché ci sono i Metallica in apertura di questa seconda ora.

Marian Faithful nella chiusura poi di The Memory Remains dei Metallica, perché voglio ricordare che si pronuncia così, ragazzi, ne avevamo parlato tanto tempo fa, avevamo ascoltato Richard Benson che ne parlava, perché diceva Metallica è l'unica band che puoi pronunciare Metallica, devi dire viene dal cuore, viene da dentro, i Metallica, mentre tutto il resto della band non hanno lo stesso effetto. Comunque, ragazzi, va bene, pezzo di una potenza unica, anche se della nuova generazione dei Metallica, era il 1997 con Reload, però sì, è molto dark, oserei dire, come per definirlo, ecco, sì.

home.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:12 minuti di questa seconda ora di Rapelliere. Prego, prego, prego.
2: Ma chi è che fa la programmazione dei brani che vanno in onda?
1: Siamo sempre a dire
2: veri capolavori indiscutibili da 30, 40, 50 anni. Cacate pazzesche, tipo quella che c'è su adesso o quella di 3 brani fa, mi sembra.
1: Allora, per quanto io possa essere d'accordo, dobbiamo ricordarci che c'è tanta gente che non segue i nostri gusti, però. E quindi quello che per noi magari non è bello, è bello per qualcun altro. Quindi ci sta sempre, bisogna essere eterogenei in questa cosa. Ragazzi, era il 1988 quando Bonnie Tyler registrò questa canzone. L'anno dopo Tina Turner la rifece così.

0: Best Tina Turner, e anni dopo la stessa Bonnie Tyler dirà: devo essere onesta, lei l'ha fatta molto meglio di me. E in effetti diventò poi un mega ultra successo, addirittura molte persone pensano sia proprio di Tina Turner. Però ne parleremo, ragazzi, prima o poi, per esempio nella rubrica dedicata alle cover ne potremmo parlare. Prego, amico mio.
1: Vabbè, sfrecciati, ma ci sono stati tempi peggiori, tipo quello che faceva e poi quell'altra Emilia dei Pippatori, vabbè, lasciamo perdere. L'abbraccio, Mr. Stigliazzi.
0: Era la top 20 dei Foo Fighters, ragazzi. Comunque, masterpiece.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia.
8: 19:25 minuti, quasi giunti alla metà di questa seconda ora di Rabeglielle, e adesso c'è una canzone che è importantissima, un disco importantissimo, un disco che è valso un Grammy Award e soprattutto è entrato poi nella Hall of Fame dei brani più importanti della storia del rock. E ragazzi, tra l'altro è un Grammy per la migliore registrazione Rhythm and Blues. Stiamo parlando di James Brown del 1965, Papa's Got a Brand New Bag. Una delle prime canzoni, se non la prima canzone funk della storia.

James Brown. Vado a leggere questo messaggio di non so chi, perché non si è firmato. Ciao Stefano, una domanda tecnica sulla direzione artistica. Se tu proponi, io vi ricordo ragazzi, a me piace leggere tutte le varie domande, ascoltare le varie domande, RBL, quindi sti cazzi e tutto il resto. Se tu proponi una rubrica e i piani alti della radio ti assecondano, c'è un controllo dell'audience per vedere se quella rubrica funziona, se bisogna fare delle modifiche o cancellare la suddetta rubrica? Sì, c'è, assolutamente sì, ma più che ti assecondano, cioè i piani alti ti assecondano eccetera, ricordo Radio Freccia è una radio libera, quindi ti dà tanta possibilità, no, di poterti esprimere come vuoi, di poter creare tante cose, tante rubriche. Questa cosa che tu hai chiesto in realtà è più un aiuto per capire se sta funzionando, se magari devi aggiustare qualcosa, aggiungere o togliere qualcosa, magari limitare i tempi della rubrica. Tutte queste cose qua sono più aiuti che chissà quale cosa limitante, diciamo, alla rubrica in sé.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19:35 minuti di questa seconda ora di Rebelliel. Prego.
2: Ciao Step, io sto appena rientrando a casa, ero in autobus e stavo ascoltando Radio Freccia nelle cuffiette e ho ascoltato quel bel pezzone degli Editors. Grandi, siete grandi. Grazie,
1: amico
2: Step, un abbraccio. Claudio dalla Sardegna.
1: Ti abbraccio. Cioè, adesso c'è una di quelle canzoni allegre, che non c'è altro modo per definirla. Era il 1964, questo gruppo fece questa canzone e fu la prima canzone ad arrivare alla numero uno in classifica negli Stati Uniti. Sto parlando di I Get Around, i Beach Boys.

0: I Get Around dei Beach Boys, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebellion. Prego,
1: ciao,
0: dica.
1: Radio Freccia. Niente, io volevo chiedervi se potevate farci ascoltare Little Wing, però fatta da Sting, in una versione ormai di qualche anno. Grazie, per me bellissima comunque. Ciao.
0: Non niente nome. Vabbè, comunque, caro amico mio, no, non si può. No, le richieste no, non vengono accettate, però, essendo una cover di un'altra canzone, indubbiamente può essere inserita nella nostra rubrica sulle cover, che però avrà inizio a ottobre.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:46 minuti, siamo giunti in chiusura di questa seconda ora di Rabegliel. Vi ricordo dell'app RTL 102.5 Play, potete scaricare sul vostro cellulare e tablet, è bella, è gratuita e tanta roba. Però, cosa più importante, ragazzi, è la chiusura di questa seconda ora. C'è una canzone. Alla prima ora abbiamo ascoltato Stairway to Heaven, che viene definita la canzone fondamentalmente lenta, quantomeno all'inizio, poi diventa bella tosta dopo. In questo caso la canzone è lenta, sì, davvero, però anche in questo caso è un capolavoro. Stiamo parlando del 1967, stiamo parlando dei Doors, stiamo parlando di The End. Chiudiamo così questa seconda ora di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E le 20 mancano in realtà 15 secondi alle 20, ma ci siamo, perché è inizio la terza ultima ora di Rebel Yell per quest'oggi, per questa settimana, per quanto mi riguarda. Poi da domani ci sarà Kat a tenervi compagnia per le solite 3 ore, dalle 18 alle 21. Ora abbiamo chiuso la seconda ora in maniera, oddio, vabbè sì dai, parliamo soltanto di The End, in quel caso lì possiamo definirla in maniera lenta, bella ma lenta. Bisogna un po' riprendere il ritmo e quindi giustamente il nostro Sautufao, che si occupa delle scalette di Radio Freccia, della musica di Radio Freccia, ha pensato a tutto. Andate a vedere tra pochissimo. Vi ricordo intanto il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466.

Welcome to the jungle, il Guns N' Roses in apertura di questa terza ultima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Ovviamente devo ricordare le cose che non ho ricordato, sì, proprio in apertura, preso dall'euforia dei Guns, ovvero il fatto che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e beh, il numero di telefono l'ho ricordato, quindi possiamo andare avanti. Allora, per quanto riguarda Little Wing, c'è la versione di Stevie Ray Vaughan che spacca, Livio a scrivercelo, infatti se vi ricordate l'ascoltammo proprio nella rubrica dedicata alle cover, dove avevamo ascoltato l'originale di Jimi Hendrix, subito dopo una versione che è più lunga, solo strumentale, ma più lunga decisamente di Little Wing, proprio di Stevie Ray Vaughan.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 13 minuti di questa terza ora di Rebeglielle con Step qui al microfono. Messaggio non preascoltato, quindi incrocio le dita, spero che non ci siano bestemmie.
2: Ehi, ciao. Allora, se state parlando di cover, vi vorrei chiedere come mai non passate mai i Dream Theater.
1: Che chiedete?
2: Vabbè, anche i Dream Theater hanno fatto un CD, come si diceva ai miei tempi, completamente dedicato alle cover, tra i quali una bellissima canzone delle Zeppelin. Mi pare di Led Zeppelin 4, però non mi sembra che da voi non ho mai ascoltato i Dream Theater, ma in generale in tutte le radio non passano i Dream Theater, non capisco perché.
1: Bisognerebbe
2: ciao,
1: chiedere
2: Christian, da Christian da Cagliari
1: in
2: ciao,
1: tutte
2: ciao.
1: Le radio, caro Christian, no, purtroppo noi siamo semplici conduttori, ragazzi, alcune volte chiedete delle cose che riguardano l'amministrazione e noi quello non possiamo rispondere.

0: Red Hot Chili Peppers. Allora, aspetta che qua c'è un messaggio, prego, prego.
1: No, no, non è vero. Non è vero che non li trasmettete mai. Theater li avete trasmessi qualche giorno fa, mi sembra una mattina. Lo so perché mi state tenendo compagnia in questo periodo di convalescenza obbligata praticamente. E quindi lo so bene perché sono passate le due ore che c'è anche qua, da cosa trasmettono anche qua. Quindi ringraziamo quello che hanno detto prima. Ciao sfrecciati, da Sara da Savigliano.
0: Cuneo. Sara, in realtà in parte ha ragione l'ascoltatore di prima, perché non è in rotazione, dicesi così, quando è in automatico vanno, ma vengono inserite in determinate rubriche, come per esempio chi ci scrive ma Smell Light in Spirit, coverizzata da Tori Amos. Me la riesce a infilare in qualche rubrica, cosa che abbiamo fatto proprio nella rubrica sulle cover. Poi ragazzi, ovviamente sono rubriche, quello è il momento, quella è l'ora mensile in cui vanno in onda queste cose qui un po' più particolari. Vi abbiamo sempre detto, eventualmente ci sono le repliche poi sull'app, e questo è, ragazzi. Per tutto il resto, polemiche, cazziatoni, magari anche ringraziamenti a volte, info@radiofreccia.it.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi.

0: Vi andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato?
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Alle 20 e 26 minuti di questa terza ora devo rispondere a M da Bergamo. Dice: oddio, fermi tutti, ho sentito nominare Tori Amos. Che cover sua avete passato qualche tempo fa che mi sono, ahimè, persa? Era Smells Like Teen Spirit ed era l'ottava puntata riguardante le cover, stessa puntata in cui tra l'altro c'era Little Wing che è rifatta da Stevie Ray Vaughan, Sabra Cadabra di Metallica. Ovviamente ce n'erano un po', ragazzi, quindi sì, vi ricordo a proposito di questo che se scaricate l'app RTL 102.5 Play potete poi, magari se vi perdete qualcosa che non potete, una questione di orari eccetera eccetera eccetera, impegni, trovate poi le repliche lì.

0: anche a Nancy quando siamo arrivati alla metà di questa terza ora. Little Wing, hai passato sempre le stesse cover e mai quella di Sting, Gianni D'Assisi. Poi quella è stata la prima volta che l'abbiamo fatta ascoltare, però vedete che poi alla fine gira che ti rigira.
1: Non va mai bene niente, ragazzi, non va mai bene nulla, anche se per la prima volta vai ad ascoltare una cosa, comunque ci sarà qualcosa.

qualcuno che si lamenta, quindi gira che ti rigira. È sempre questo, è umano, ragazzi, questa è l'umanità alla fine. Comunque, quando si parlava di Tori Amos, facevamo ascoltare una piccola parte di quella cover lì, ragazzi, perché merita.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20:37 minuti di questa terza e ultima ora di Rebeglielle. È arrivato il momento di una canzone storica. Oddio, storica. Storica per questo gruppo e per un evento in particolare. Era il 1985 quando si tenne Live Aid a Wembley. E questo fu il loro pezzo più carico. E devo dire la verità, la versione live di questo pezzo merita. E infatti, anche in questo caso, lo utilizzo come assist per quanto riguarda la rubrica sui live che avverrà, insomma, che arriverà poi da ottobre. E l'ascolteremo anche nella versione live proprio di Wembley. Hammer to Fall e Queen.

to Fall, Queen 1984, però vi ricordo 1985 fu uno dei pezzi che suonarono e cantarono a Live Aid, e l'ascolteremo prima o poi, l'ascolteremo per quanto riguarda la rubrica sui Rebelli Alive. Intanto però vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. È un'app gratuita per il vostro cellulare, il vostro tablet, e lì potete ritrovare tutti i nostri programmi, quindi anche le repliche, le nostre interviste e le ultime notizie. Benson Boone,

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 20:49 minuti siamo giunti in chiusura di questa terza ultima ora di Rebelliel. Lo facciamo in bellezza, così come è cominciata questa terza ora, in quel caso era Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses. E con la stessa forza, con la stessa grinta concludiamo quest'ora. Intanto però vi ricordo che noi ci vediamo lunedì dalle 18 alle 21 e tra poco poi ci saranno le tre ore in compagnia di Cassidy. E adesso è arrivato il momento di chiudere in bellezza un pezzo del 1980 che abbiamo riascoltato per chi segue i film della Marvel in Iron Man 2 e anche in un Avenger. Shoot the Thrill, AC/DC. Chiudiamo in bellezza, l'avevo detto. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto come dico sempre insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio che devono rimanere entro i 30 secondi, altrimenti è un'impresa impossibile metterli in onda. Voglio ricordarlo perché anche ieri sono arrivati messaggi molto molto lunghi. Io ci provo a mandarli in onda, però non si riesce. Cominciamo questa serata e la cominciamo così.

0: Hungry Heart, Bruce Springsteen.
1: Radio Freccia. Per quanto mi riguarda è una bella apertura del pub, mi piace, anche se ricordo sempre che la selezione musicale è data da un'altra persona, ovvero Sao Tufao, però apprezzo anch'io quando mette una canzone che io stessa avrei scelto. Poi ci sono anche altre canzoni che apprezziamo, poi ripetiamo sempre che gusti sono gusti, però Bruce Springsteen mi sa sempre di casa, mi sa sempre di qualcosa di bello, di rassicurante, di introspettivo, quindi mi piace, crea quell'atmosfera secondo me giusta per farsi delle chiacchiere in compagnia. Poi questo parere personale, poi ognuno chiaramente ha il suo e la propria percezione, la propria sensibilità per quanto riguarda la musica.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:11 su Radio Freccia, buon appetito a chi sta cenando, noi ci siamo, vi facciamo compagnia, buon lavoro anche a chi ha scelto di trascorrere queste ore magari lunghe che passano lentamente perché magari il lavoro magari non è

esattamente la cosa che vorreste fare in questo momento, quindi noi ci siamo e buon riposo anche a chi sceglie tra le tante possibilità, perché sappiamo, io lo dico sempre, è ovvio che c'è tanta possibilità, ma si sceglie comunque di essere qui su Radio Freccia, di stare in compagnia degli sfrecciati, stare al pub a chiacchierare, quindi in ogni caso grazie a tutti. In tutto ciò saluto Nelly, che non manca mai.

0: The Universal Blur Radio Freccia.
1: RSI 6634466. Buonasera Cassidy, grazie mille per la compagnia, un bacio Patrick da Cuneo, grazie a te Patrick, grazie a te appunto come dicevo prima perché scegliete di essere qui al pub. Saluto anche Anto e poi
2: buonasera, quindi canale 21.
1: Vabbè, sappiamo che è salvo, qualcosa ci fa dire che è salvo. Grazie, perché comunque è sempre pieno di entusiasmo Salvo, nonostante lui sia fra quelli che appunto stanno lavorando, c'è dell'entusiasmo. Continuano i vostri messaggi, i vostri saluti, come state in questo giovedì sera?

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:23 su Radio Freccia, saluto Bosco, poi saluto anche Ciocca, Alessio e i suoi clienti, saluto Luciano, saluto Francesco da Milano, insomma tanti saluti come sempre, un'accoglienza molto molto bella. E siamo tra l'altro arrivati già a fine settimana, perché ricordo venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Questo per ripetere un po' il palinsesto, visto che qualcuno magari non ha in mente, magari qualcuno ha cominciato ad ascoltare Radio Freccia nel periodo di trasferta, dove capisco che ci sia della confusione perché andiamo in onda per due settimane di seguito e quindi magari non si capisce la distinzione dei giorni. A parte che in trasferta non capisco proprio la distinzione dei giorni nel vero senso della parola, dovevo leggere il giorno perché altrimenti in villaggio non capisci, perché i giorni sono tutti molto simili e quindi dici aspetta, ma che giorno è oggi?

366-6344-66 per i vostri messaggi. C'è Francesco che si sta lamentando del caldo ed effettivamente qui sembra che c'è stato qualche giorno che abbiamo detto forse è finita, forse possiamo dire che il caldo è passato, invece no, era solamente un'illusione, era giusto per farci un attimo mollare il colpo, invece per poi ritornare esattamente il caldo di prima. Quindi dobbiamo portare pazienza, anche se c'è qualcuno che dice chi si lamenterà poi del freddo, bisognerà vedere. In realtà ci sta anche lamentarsi, dai, ogni tanto ci possiamo lamentare, è un po' uno sfogo, quindi sì, magari qualcuno si lamenterà anche del freddo, anche se in realtà poi quel freddo di una volta non è che lo sentiamo più.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 21.37 su Radio Freccia, e questa cosa è preoccupante perché Fabio dice ciao Cassidy, devono evitare illusioni sulle future estati. Leggi su internet le info, quest'estate 2026 verrà ricordata come una tra le più fresche. Purtroppo avevo visto, ma non ho voluto dare ascolto. Non voglio pensare questo, vorrei pensare positivamente, anche se credo che andremo sì in quella direzione, che addirittura una delle più fresche, cioè non so che cosa ci aspetta, è veramente una situazione abbastanza complicata. Dovesse far più caldo di così, e quest'estate è stata veramente tosta.

Radio Freccia, ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. L'argomento di oggi è un po' un tornare indietro nel tempo e l'ispirazione me l'ha data ieri Roberta, che stava dipingendo la cameretta della sua bimba. Non so se vi ricordate, io ho visto tra l'altro il risultato perché ha mandato la foto, una cameretta molto rock, molto molto bella. E ho detto domani ne parliamo, perché poi ieri è subentrato un altro argomento, quindi me lo sono segnato, ho detto domani parliamo di quello, ma poi vi dico meglio.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 21:49 su Radio Freccia e 50 scoccate in questo momento. Finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Questo perché nel nuovo palinsesto l'ultima luna anche in settimana comincia alle 21 e si va avanti come sempre fino a mezzanotte. Arriva questo messaggio? Sì.
2: Buonasera Cassini, ci sono anch'io come tutte le sere, anche le prossime sere, a godere della vostra compagnia. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Grazie Mauro, perché anche tu ci sei sempre mentre stai lavorando, quindi buon lavoro. Stavo dicendo che l'argomento di oggi è un po' un'ispirazione data da una sfrecciata che ieri ha mandato questo messaggio e anche le foto del risultato, no, perché la camera era ancora in lavorazione, però appunto ha mandato questa foto della cameretta della sua bimba, Roberta, facendo questo dipinto, e mi ha fatto un po' pensare anche alla mia cameretta, dove avevo pitturato tutto il muro, che poi ho detto la faticaccia di dover poi scartavetrare tutto per rimbiancare col passare del tempo, perché vi dico solo che una delle cose che avevo fatto era un Roger Rabbit in versione normale, quindi una cosa veramente gigante. Poi gli avevo passato sopra il lucido, quindi non contenta, quindi era veramente qualcosa di invasivo, e mi ha fatto un po' pensare a quello che è stato il luogo dell'infanzia per tutti noi, e vorrei parlare di questo questa sera, descrivere il posto della vostra infanzia, la casa d'infanzia, la vostra cameretta, se era condivisa con qualcuno, qualche fratello o sorella, insomma quello che vi circondava. Chiudendo gli occhi e tornando indietro da bambini, vi ritrovate in quella situazione lì, quindi mi piacerebbe un po' la descrizione di quello che avete vissuto, quello che c'era anche intorno, non solo in casa, ma se avete vissuto in un posto piuttosto che un altro, se era in mezzo al verde, se era in città, insomma quello che avete vissuto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 21.59 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, ancora una volta 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i vostri audio. Visto che ogni volta ripeto di cercare di rimanere entro i 30 secondi per gli audio, ricordo anche per gli iscritti, non mi mandate dei papiri lunghissimi, la storia della vostra vita, perché anche lì diventa impegnativo, quindi riassuntivi anche nei messaggi scritti. Stanno arrivando molti messaggi interessanti, bello, bello fare un tuffo nel passato, almeno a me piace sempre.

Elvis su Radio Freccia. A questo proposito, lui ha avuto un'infanzia che insomma non è stata ricca, soprattutto poi paragonando a quello che è stato dopo, quindi è passato da una piccola casa, molto molto piccola, a quello che è stato poi una reggia fantastica. Stiamo parlando di posti dell'infanzia, del paese o la cittadina dove siete cresciuti, che cosa c'era intorno, la vostra casa, se c'era la cameretta condivisa con qualcuno, era vostra, magari era personalizzata in qualche modo, insomma, torniamo un po' indietro nel tempo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.09 su Radio Freccia arriva questo messaggio molto carino da Mary De Cagliari che dice: siccome io da piccola ho avuto seri problemi di salute e non potevo uscire di casa, i miei genitori hanno ricreato l'ambiente esterno all'interno delle mie mura. La mia camera era un cielo stellato, completamente celeste, le nuvole che mi stavano tutte intorno. Non puoi crederci, ma è ancora così. Che bello, che bella cosa, che bel gesto, ed è un ricordo, chiaramente purtroppo quello della malattia no, però il fatto che abbiano ricreato la parte esterna in quella cameretta, fate bene a tenerla così se si può, perché no.

Rebel Yell, Billy Idol, Radio Freccia. Giuliano scrive questo messaggio: ciao Cassidy, io condividevo la camera con mio fratello 2 anni più piccolo. Quando entravamo sembrava che passasse un tornado dal disordine che lasciavamo. Per i muri nostro padre ci avrebbe tagliato le mani se avesse visto anche solo un segno sul bianco lucente, però ci aveva permesso di attaccare le figurine fosforescenti di Casper. Vabbè, già non era male questa cosa qui. Vabbè, ci sta che, insomma, non è che si voglia proprio pastrocchiare i muri, anche perché poi è difficile poi rimbiancare, perché bisogna scartavetrare oppure bisogna fare più di una passata.

0: sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:22 su Radio Freccia stiamo descrivendo un po' quello che vi circondava nella vostra infanzia, quindi il paese, la cittadina, la casa, la vostra cameretta, se era condivisa con qualcuno. Arriva questo messaggio, non si firma, ma dice: ciao Cassidy, io dopo un'infanzia in cui non avevo una mia cameretta mi sono rifatto da adolescente in una camera con murale hawaiano e una maca che andava da una parte a quella opposta, dove potevo ascoltare musica del mio stereo cullandomi come un bambino. Che bel ricordo. Assolutamente un bellissimo ricordo. Questa sì che è stata una bellissima scelta per rilassarsi e ascoltare musica.

0: Moon Rising, Britain's Cold Revival. Radio Freccia, sentiamo Quizzi.
1: Ciao, allora, non so se sono a tema, velocissimo, perché quando ero piccolo avevo una camera con tre persone, che erano io e due miei fratelli. E dormivo orari regolari. Adesso una camera da solo e 6 giorni su 7 non dormo. Ciao, Christian.
0: Beh, non so se questa è la problematica, però si dice che quando si sta vicino a persone che si amano si dorme meglio. Ma magari ci sono altre problematiche, magari sei sempre in giro, magari appunto vivi poco la tua camera e quindi dormi meno.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:34 su Radio Freccia, descrivete il posto della vostra infanzia, il luogo, il paese, la cittadina, la casa, la vostra camera, se era divisa, condivisa con qualcuno. Insomma, stavo pensando anche agli oggetti, quanto anche degli oggetti da nulla, tra virgolette, come può essere la tazza, il potere che ha una tazza. Ad esempio, ci sono delle tazze che mia nonna aveva in casa in montagna e adesso ce le abbiamo noi, e guardando quella tazza uno si fa tutto un viaggio, perché leghiamo proprio degli oggetti, anche magari di poco valore, ma che per noi hanno un valore perché c'è del sentimento, proprio appunto a una persona.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Anto scrive: camera con nonna paterna, mia sorella in camera con babbo e mamma, la cameretta tutta mia in adolescenza, 12-13 anni, e sul muro della parete sinistra avevo dipinto la faccia di un pagliaccio. Rassicurante, però c'è chi insomma apprezza queste cose, nel senso che si schierava in due parti, quelli che avevano paura dei pagliacci e quelli invece che apprezzavano parecchio. In questo caso è apprezzato.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.44 su Radio Freccia finisce la prima, no, la seconda ora. Io sono abituata, basta, mi devo abituare. Cominciamo alle 21, non alle 22. Quindi per me era la prima ora, invece no, finisce la seconda ora. Tra l'altro sta volando così. Quando ci si diverte è normale che passi in fretta, e quindi per me è come se fosse passata solamente un'ora. E invece sta finendo la seconda ora dell'ultima luna, stanno arrivando i vostri messaggi con delle descrizioni di infanzia. Stiamo andando indietro nel tempo con la descrizione del posto, della casa, della cameretta. Sentiamo ad esempio questo messaggio. Sì.
2: Ciao sfrecciati, buonasera. Ciao. Mi ricordo quando avevo 14 anni, abitavo in questo piccolo paesino della provincia di Milano e condividevo la mia cameretta con i miei due fratelli. I miei due fratelli, puntualmente sempre il classico poster di calciatori delle loro squadre di calcio, invece io poster di Ronnie James Dio e Iron Maiden. E mi ricordo che poi compravo le riviste metal, le ritagliavo, gli mettevo il biadesivo e le attaccavo su uno stereo che tra l'altro ho ancora adesso, che ho, nonostante siano passati 30 anni, con attaccati adesivi di nome di Bad Metal e Loki Metal. Ciao, Michele da Palazzo Pignano.
1: Sì, perché poi si personalizzava la cameretta e nella condivisione a volte poteva essere poco piacevole, a volte magari piacevole, chi magari si trovava bene con i propri fratelli e sorelle, ci poteva essere il momento di gioco, il momento piacevole, e poi ci poteva essere anche il momento rissa dove uno diceva ma per forza c'era bisogno di condividere la camera. Sì, si passano anche queste situazioni, però poi magari andando avanti uno guarda indietro nel tempo pensando anche però dai, erano bei momenti anche quelli di litigata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Sono senza fiato, ho fatto una corsa perché ero fuori che stavo parlando, ho detto fatemi rientrare, quindi non ho fiato. Detto questo, che capolavoro! Che capolavoro abbiamo ascoltato, e questo mi fa sempre piacere sentire poi la reazione, vedere i vostri messaggi appunto per quando ci sono canzoni come questa da 12 minuti e apprezzarle così tanto. Un viaggio.

366-6344-66 per i vostri messaggi. State descrivendo quello che è il luogo dell'infanzia, ovvero il luogo inteso come paese, città dove siete cresciuti, la casa, la vostra cameretta, se era in qualche modo personalizzata, se era da condividere con qualcuno, quindi magari avete portato tanta pazienza o magari vi siete divertiti a stare in camera con fratelli e sorelle o anche nonni per qualcuno e così via. Vediamo un po' le vostre esperienze a riguardo. A me piace sempre molto tornare indietro nel tempo. Non è malinconia, o forse anche un velo sì, però fa piacere. Non mi mette appunto quella sensazione di malinconia triste, ma è più un sorriso.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:13 su Radio Freccia, sentiamo un po' questo messaggio, questo ricordo, questo andare indietro nel tempo, nella propria cameretta, sì?
2: Buonasera sfrecciati.
1: Ciao.
2: Bene, io quando ero piccolina, ragazzetta, praticamente c'avevo la parte mia della cameretta piena di poster, di ragazzi, uno più bello dell'altro. Invece dall'altra parte, la parte di mia sorella era proprio puro, candido, il muro bianco, immacolato, il diavolo e l'acqua santa.
1: È anche divertente effettivamente vedere in una stessa stanza come due parti sono nettamente divise dal carattere di due persone.

0: Rumble On.
1: Led Zeppelin. Radio Freccia. Devo dire che oggi Sauto Fao ha tirato fuori dei bei pezzi, non che non lo faccia di solito, però chiaramente dipende dai gusti, come diciamo sempre, quindi può essere che ci sono magari delle canzoni più adatte a qualcuno una sera o viceversa e così via, insomma, però diciamo che c'è un ampio spettro, quindi possiamo ascoltare veramente di tutto. Molto spesso, no, in realtà no, dai, neanche così spesso, arrivano anche delle lamentele. Ci sta anche quello, non c'è problema. Poi se proprio uno non sopporta una canzone, vorrà dire che abbasserà un po' il volume in quel momento e rialzerà subito dopo.

0: Giovanni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:26 su Radio Freccia, 366-6634-66 per i vostri messaggi. Descrivete il posto della vostra infanzia, se è stato un paese, una città, la vostra casa, la vostra cameretta, se era personalizzata, se era condivisa con qualcuno, come Giuseppe da Milano, che dice che ha condiviso la sua camera con suo fratello più grande e grazie allo stereo hanno ascoltato tanta tanta musica e suo fratello gli ha insegnato anche appunto quello che era la vera musica rock. E come abbiamo spesso detto, ci sono delle influenze che sono fatali, possiamo dire così, grazie a fratelli più grandi, conoscenti eccetera. Magari si incontra un gruppo, magari una canzone in particolare, e da lì scocca l'amore.

0: Dead Evolution, Pearl Jam, Radio Freccia. Sentiamo questo messaggio, sì.
1: Dora, il luogo dell'infanzia di Salvo, io sono cresciuto.
0: Stavo dicessi il piccolo Salvo, di solito quando si parla di quando eri piccolo dice sempre il piccolo Salvo.
1: In una fattoria come John Boy Walton. Però la mia cameretta la dividevo come fratello maestro, che era molto più grande di me, non c'era mai, quindi era come se fosse mia. Però io prediligevo passare giornate nella stalla con i vitelli, i maialini, i conigli, così, perché mi sentivo a mio agio con loro. Ciao.
0: Ciao, salve.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.39 su Radio Freccia, stavo pensando al ricordo, al fatto di essere magari malinconici o meno, semplicemente avere il piacere di ricordare un qualcosa che non è da tutti, perché ne abbiamo parlato dell'essere nostalgici, di parlare di ricordi qualche tempo fa, e c'era qualche sfrecciato che diceva: ma io non ci penso assolutamente mai al passato, ormai è andato, e quindi penso al presente o al massimo al futuro. E anche qui, come al solito, non c'è un giusto o uno sbagliato, ognuno pensa quello che vuole, però per me è importante la memoria, almeno per quanto mi riguarda faccio sempre volentieri un tuffo nel passato, e devo dire che molti di voi anche.

Vi ricordo un'ultima volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi, la descrizione del vostro posto di infanzia, una città, un paese, la

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine di queste tre ore e anche per quanto riguarda la settimana, ricordo venerdì, sabato e domenica siete in compagnia di Titania, poi ci ritroviamo sempre lunedì alle ore 21. Detto questo, ci sono i vostri messaggi per i vostri ricordi, sì?
2: Ciao Cassidy, io invece quando dividevo la stanza con mio fratello più piccolo si è trovato proprio alla grande, facevo il DJ e portavo a casa la console e lui andava a sperimentare e io mi incazzavo che trovavo tutte le mani messe dappertutto, poi ho cominciato a suonare la chitarra, amplificatori, bassi, insomma si è sempre trovato tutto a portata di mano, però gli ho passato l'amore per la musica e vai punk hardcore, ciao da Zamien.
1: Ciao, sentiamo Mauro, sì.
3: Ciao Cassidy, a parte Shine on a Crazy Diamond che mi ha risvegliato dei ricordi della mia adolescenza. Bello. Fortissimi, bellissimi. Pensando a casa, alla cameretta di quando ero piccolino, io penso di averlo già detto un centinaio di volte in radio, sono nato e cresciuto in un'azienda agricola, papà e mamma avevano un'azienda agricola a conduzione familiare e io con gli altri due fratelli abbiamo imparato il lavoro giocando. Perché anche da piccoli si dava una mano e si lavorava. E, ci sono mancate tantissime cose, perché la prima cosa che mancavano erano i soldi. Però pensando a quei periodi lì ho mille ricordi, mille cose, ma l'unica cosa che riesco a trasmettervi è la parola casa. Ecco, con un filo di emozione, logicamente, ma col sorriso sulle labbra. Ciao, un abbraccio.
1: Che bello, grazie Mauro, davvero la condivisione di questa emozione, come mi piace sempre dire, il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni qui è ben diretta e chiara. Grazie Mauro per averci riportato un po' indietro nel tempo con te, anche perché Mauro spiega così bene le cose che ti sembra di averle vissute insieme a lui, almeno a me dà questa sensazione. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a lunedì con l'ultima luna. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Electroni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.